tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

0: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. È quasi certamente di origine dolosa l'incendio che è scoppiato lo scorso pomeriggio sulla strada provinciale che collega Castellonato a Penito, un'arteria riaperta al traffico soltanto qualche settimana fa. Era stata chiusa per la caduta di massi in seguito ai roghi scoppiati durante l'estate 2025. L'incendio ha incenerito diversi ettari di macchia mediterranea e boscaglia che costeggia la provinciale. La pista dolosa sarebbe confermata dal ritrovamento di 4 inneschi nei luoghi in cui hanno avuto origine le fiamme, dall'estremità del centro abitato della frazione orientale di Penitro fino a quella collinare di Castellonorato. Per domare le fiamme sono state lunghe e complesse le operazioni di spegnimento. Il fuoco infatti era alimentato dal vento che soffiava nella zona. Sono intervenuti i volontari di ben 4 squadre della Protezione Civile di Formia, Minturno e Fondi, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile della Regione Lazio. Soltanto nel tardo pomeriggio i volontari e i soccorritori hanno avuto ragione delle fiamme, che di fatto hanno accentuato il già precario equilibrio idrogeologico di una zona suggestiva, ma molto sensibile dal punto di vista naturalistico. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza per gli operatori e gli automobilisti è stata chiusa al traffico la provinciale, che a questo punto potrebbe tornare a rischio di chiusura nel momento in cui sarà ultimata l'ennesima stima di danni che si preannunciano comunque significativi. Nelle prossime settimane entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità ha evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre 100 km orari in pieni tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando soltanto le 10 arterie prese come primo riferimento. Poiché la velocità risulta il fattore di rischio per eccellenza su strada, sia come causa diretta e con causa di incidenti, sia soprattutto come fattore determinante nella gravità dei sinistri, l'amministrazione comunale di Gaeta intende intervenire in modo incisivo per ridurre drasticamente la velocità media e il volume dei comportamenti a rischio. I dati emersi dal monitoraggio parlano chiaro, ha affermato il sindaco Cristalecese, e ci impongono un intervento immediato e responsabile. Vedere veicoli sfrecciare a oltre 100 km orari su arterie fondamentali come via Flacca e via Sant'Agostino non è tollerabile. Significa mettere a repentaglio la vita di automobilisti, pedoni e ciclisti. Vogliamo però che il messaggio per la nostra comunità sia chiarissimo. Questa iniziativa nasce con l'unico e prioritario obiettivo di salvare vite umane. Per questo motivo abbiamo scelto di avviare una prima fase del tutto preventiva ed inattiva. Vogliamo dare il tempo a tutti di prendere coscienza dei rischi e di abituarsi ad una guida più moderata. Il mio auspicio e quello di tutta l'amministrazione è che la risposta della cittadinanza sia così positiva e matura da rendere del tutto superfluo l'avvio della fase sanzionatoria. È giusto ringraziare il Comitato Civico di Sant'Agostino, ha aggiunto il sindaco Leccese, per aver stimolato l'amministrazione comunale ad attuare misure per la mitigazione della velocità e quindi per la sicurezza sulla stessa arteria di Sant'Agostino. Un intervento che poi si è ampliato anche alle altre arterie principali della città. E un ringraziamento il sindaco lo ha rivolto all'assessore alla polizia locale Massimo Magliozzi, alla comandante della polizia locale Anna Maria De Filippis, al vicecomandante Mauro Pimpinella, al consigliere Pompeo Costabile ed agli uffici comunali. Per raggiungere questo traguardo, l'amministrazione introdurrà una nuova metodologia specifica per il contesto urbano, basata sull'utilizzo di postazioni di controllo mobili e ad alta visibilità, collocate in quota e rotazione sui pali presenti sul territorio. Si tratta di un modello innovativo che viene sperimentato per la prima volta nella regione Lazio, proprio nella città di Gaeta. A regime, di tutte le postazioni installate, solo una alla volta sarà effettivamente attiva. Tuttavia, sulla falsariga di quanto avviene con il sistema Tutor sulle autostrade, l'obiettivo è spingere l'automobilista a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto scatterà all'inizio di agosto. La graduale introduzione dei controlli effettivi sarà strettamente legata ai risultati della fase preventiva, che verranno via via comunicati e condivisi con la cittadinanza per monitorare insieme i progressi verso strade più sicure. È stato convocato per venerdì alle 9.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno riguardano l'adesione alla rottamazione quinquies, l'altra adesione alle condizioni di servizio dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione per il riaffidamento dei carichi discaricati con richiamo ai profili di prescrizione e riscossione coattiva. Altro punto all'ordine del giorno è quello del conferimento della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, e l'autorizzazione alla posizione di una targa commemorativa presso il Santuario della Montagna Spaccati in occasione del centenario 1926-2026. Ultimo punto all'ordine del giorno è quello concernente la modifica dello statuto. Dopo il completamento delle delicate operazioni di bonifica e rimozione dei 10 ordigni bellici rinvenuti nell'area di cantiere, sono ripresi nella giornata di ieri i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario in località Rio Fresco, in prossimità del ponte della ferrovia. La ripartenza delle attività segna un passaggio chiave per il completamento di una infrastruttura strategica per la città, resa possibile grazie al complesso intervento di messa in sicurezza conclusosi nei giorni scorsi con il coordinamento della Prefettura di Latina e il contributo di tutte le istituzioni coinvolte. Le operazioni di scavo sono affidate ad un'azienda specializzata nella bonifica sistematica da ordigni esplosivi che, dopo aver predisposto il piano di lavoro e ottenuto il previsto nulla osta dal Ministero dell'Interno, ha ripreso gli interventi nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza. Il Comune di Formia continua a seguire l'evoluzione del cantiere mantenendo un confronto diretto con Acqua Latina affinché le lavorazioni procedano nel più breve tempo possibile. Il sindaco Gianluca Taddeo ha chiesto alla società di concentrare gli sforzi sul tratto compreso tra Via del Cotto e Via Rotabile, con l'obiettivo di consentire il rapido ripristino della viabilità e alleggerire i disagi che residenti, attività commerciali e automobilisti stanno affrontando in questi giorni. Confidiamo che nel giro di pochi giorni, ha aggiunto il sindaco Taddeo, la situazione possa tornare alla normalità. Si sta inoltre lavorando per risolvere definitivamente anche le criticità legate al trasporto pubblico locale. Preoccupazioni dei residenti nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria di Vinturno Scauri per il lancio di sassi allo scalo ad opera di ignoti. Sono preoccupati i residenti della zona per le pietre che vengono lanciate in via Olmello da bagnanti in attesa del treno. Una situazione che già si era verificata in passato e ha suscitato le legittime reazioni degli stessi residenti. L'altro giorno alcuni cittadini sono scesi in strada per spostare l'auto nel piazzale della stazione, dove i sassi non possono arrivare. Le lamentele sono numerose, sono pervenute alla stessa amministrazione comunale. Chiediamo, concludono i residenti della zona, che ci sia maggiore controllo, magari mandando le pattuglie a verificare quanto succede nell'arco di tempo durante il quale i soggetti si esibiscono in queste bravate. Pace, clima, diritti è il titolo dell'incontro organizzato per venerdì presso la terrazza Clayton a Vindiscio dal Circolo Europa Verde di Formia e del Sud Pontino. I lavori inizieranno alle 19.30 con la partecipazione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti e di Nicoletta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, componente del gruppo dei Verdi ALE al Parlamento Europeo. Seguirà l'intervento di Filippo Treiani, coordinatore dell'esecutivo regionale di Europa Verde Lazio. Il convegno sarà introdotto dai portavoce del circolo Maria Rita Manzo e Beniamino Galinaro. Nell'ambito della rassegna teatrale estiva Facciamo Teatro con il Cuore, organizzata dal Laboratorio Teatrale Santo Stefano con la direzione artistica di Roberta Paone, sarà rappresentata questa sera alle 21 a Gaeta, nella piazzetta Santo Stefano, presso l'omonima parrocchia, la commedia Diteli sempre di sì di Edoardo De Filippo per la regia di Salvatore Guzzardi. Gli interpreti sono Nunzia Auligine, Edoardo Bonavita, Barbara Romano, Maria Recco, Alice Guzzardi, Davide Guzzardi, Davide Marciano, Daniela Di Bernardo, Giovanni Masone, Rosa Pisanelli e Anna Maria Zuppardi, della Compagnia degli Attori Sperduti. Questa sera alle 19, presso il Giardino Belvedere di Suio Terme, sarà presentato il libro di Margherita Amerone, La Stella Luce in giro per il mondo. Una bella occasione per genitori e figli per godersi un po' di fresco e tanto divertimento con le fiabe di Margherita. L'autrice del libro per bambini dialogherà con l'insegnante Vincenza Galletto e sarà disponibile anche una navetta gratuita da Castelforte. Su iniziativa dell'Università del Golfo, Centro Studi Minturne, domani alle 17.30 presso l'Albergo Miramar di Formia si terrà un incontro sul tema i reati contro gli anziani, fattispecie ricorrenti e strumenti normativi di tutela. Introduce e modera il presidente dell'Università del Golfo, Michele Graziosetto. Relatori, la dottoressa Rosaria De Lucia, giudice del Tribunale di Roma, seconda sezione penale, e la dottoressa Tiziana Lorenzo, primo dirigente della Polizia di Stato della Questura di Roma. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Il forte cestista pontino Emanuele Donati, classe 2003, giocherà nella prossima stagione nelle file della Fortitudo Scauri, di scuola Latina Basket ed ex Basket Bisser Monete, Basket Roma, con cui ha vinto il titolo interregionale di Serie C. Il giovane e forte atleta approda dunque nella società scaurese, potenziando la squadra di Leo Ortensi, che lo ha voluto fortemente nelle file della Fortitudo Scauri, che ripartirà dalle finals del girone I, perse 2-0 contro il Sora al termine di una stagione veramente da record. L'obiettivo è quello di confermarsi ancora ad alti livelli anche per la prossima stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi

Sera, restare tutto il tempo con te, di notte l'amore è sempre una

0: coi capelli bagnati.
1: So che capirai,
0: con quei segni sul viso.
1: Mi spiace da morire, sai,
0: coi tuoi occhi.

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, Radio Forma alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con l'oroscopo. Siamo giunti a mercoledì 22 luglio 2026 alla chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, San Anastasio. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare tutte le persone che stanno svegliando in questo istante, la buona giornata a tutti voi. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci farebbe esserci la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Scintola in voce, la valida e preziosa questa decca di Gustavo. Ricordo mercoledì settimanale a Gede Scaulis, mercoledì. Noi siamo pronti alle 3:12 si inizia da Cali, incominciando come sempre con l'Ariete. Non riuscirete a vederci chiaro in una questione, offuscati dalla quadratura lunare. Se potete fare affidamento su persone competenti, meglio ancora. Dall'Ariete al Toro. Troverete uno stratagemma produttivo e concreto grazie all'appoggio della Luna nell'amico Cancro. Percepite i messaggi con grande facilità. Dal Toro ai Gemelli. Prima di lasciare il vostro segno, la Luna opposta, Venere vi vorrebbe guidare con una resa. A che serve litigare oltre misura con il partner? Una piccola insidia, ma ne venite fuori subito. Dai Gemelli al Cancro, con l'arrivo della Luna diventare troppo sensibili. L'atteggiamento di una persona vi irrita e potreste proferire una parola di troppo. La fretta è sempre una cattiva consigliera. Dal Cancro al Leone. Non vi demoralizzate se non vi hanno aperto il primo tentativo. Continuate a bussare, la porta si spalancherà. Occorre determinazione nella vita. Dal Leone alla Vergine. In mezzo ad altri potete dare il meglio di voi stessi per mezzo del sestile lunare. Esprimete concetti anche complicati, ma con parole semplici. Bilancia, i riflessi non sono al massimo del livello per via della Luna in Cancro. In più un'occasione rischiate di prendere fischi per fiaschi. Non nascondetevi dietro un paravento, è inutile. Scorpione, la Luna nel Cancro vi rende ipercettivi. Basterà uno sguardo per capire che avete di fronte. Andate dritti verso il vostro obiettivo. Sagittario, la quadratura di Venere se Giove si sprona a innamorarvi se in questo momento siete single, ma accontentarvi non è per niente facile. Cercate di essere più espansivi con gli altri. Capricorno, presa da mille scartoffie burocratiche e dalla confusione, apportate la posizione lunare e con Mercurio potreste dimenticare un appuntamento. Attenzione. Acquario, siete disposti a fare molti sacrifici, ma alla fine dei conti ne avete non deve valere la pena, altrimenti potreste essere portati a decidere diversamente. Concludiamo la squadra di oggi di Pesci. Non potete sempre fare affidamento sugli altri. La disarmonia della Luna con Giove vi consiglia di essere alquanto prudenti in ogni circostanza. Bene tutto anche questo mercoledì 22 luglio 2026, Radio Formia all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, San Anastasio. Il sole è sorto già alle 5:54, tramonterà alle 21:04, la luna crescente si eleverà alle 15:23, calerà a 00:12. Diamo gli auguri a Giuseppe Battistone che compie 58 anni, a Cesare Casella che compie 57 anni, a Claudio Santamaria che compie 52 anni. Che da ricordare, 1997 in Giappone viene pubblicato il primo capitolo del manga One Piece di Eikino Oda sulla rivista Weekly Shonen Jump. La frase del giorno: chi ha lingua passa il mare. Ricordo che questa mattina alle 10:36 il sole entrerà in Leone. Invece i pensieri questa mattina sono: chi parla assai guadagna poco. Dove sono necessari i fatti, non bastano le parole. Il lupo muta il pelo, ma non il vizio. A
ancora buongiorno, buon lavoro, salve, tutto per questo mercoledì 22 luglio 2026, Radio Formia, l'appuntamento con il suo oroscopo. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte della regia. Ricordo mercoledì settimanale a Gedi Scauri, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. È quasi certamente di origine dolosa l'incendio che è scoppiato lo scorso pomeriggio sulla strada provinciale che collega Castellonato a Penito, un'arteria riaperta al traffico soltanto qualche settimana fa. Era stata chiusa per la caduta di massi in seguito ai roghi scoppiati durante l'estate 2025. L'incendio ha incenerito diversi ettari di macchia mediterranea e boscaglia che costeggia la provinciale. La pista dolosa sarebbe confermata dal ritrovamento di 4 inneschi nei luoghi in cui hanno avuto origine le fiamme, dall'estremità del centro abitato della frazione orientale di Penitro fino a quella collinare di Castellonorato. Per domare le fiamme sono state lunghe e complesse le operazioni di spegnimento. Il fuoco infatti era alimentato dal vento che soffiava nella zona. Sono intervenuti i volontari di ben 4 squadre della Protezione Civile di Formia, Minturno e Fondi, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile della Regione Lazio. Soltanto nel tardo pomeriggio i volontari e i soccorritori hanno avuto ragione delle fiamme, che di fatto hanno accentuato il già precario equilibrio idrogeologico di una zona suggestiva, ma molto sensibile dal punto di vista naturalistico. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza per gli operatori e gli automobilisti è stata chiusa al traffico la provinciale, che a questo punto potrebbe tornare a rischio di chiusura nel momento in cui sarà ultimata l'ennesima stima di danni che si preannunciano comunque significativi. Nelle prossime settimane entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità ha evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre 100 km orari in pieni tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando soltanto le 10 arterie prese come primo riferimento. Poiché la velocità risulta il fattore di rischio per eccellenza su strada, sia come causa diretta e con causa di incidenti, sia soprattutto come fattore determinante nella gravità dei sinistri, l'amministrazione comunale di Gaeta intende intervenire in modo incisivo per ridurre drasticamente la velocità media e il volume dei comportamenti a rischio. I dati emersi dal monitoraggio parlano chiaro, ha affermato il sindaco Cristalleccese, e ci impongono un intervento immediato e responsabile. Vedere veicoli sfrecciare a oltre 100 km orari su arterie fondamentali come via Flacca e via Sant'Agostino non è tollerabile. Significa mettere a repentaglio la vita di automobilisti, pedoni e ciclisti. Vogliamo però che il messaggio per la nostra comunità sia chiarissimo. Questa iniziativa nasce con l'unico e prioritario obiettivo di salvare vite umane. Per questo motivo abbiamo scelto di avviare una prima fase del tutto preventiva ed inattiva. Vogliamo dare il tempo a tutti di prendere coscienza dei rischi e di abituarsi ad una guida più moderata. Il mio auspicio, quello di tutta l'amministrazione, è che la risposta della cittadinanza sia così positiva e matura da rendere del tutto superfluo l'avvio della fase sanzionatoria. È giusto ringraziare il Comitato Civico di Sant'Agostino, ha aggiunto il sindaco Leccese, per aver stimolato l'amministrazione comunale ad attuare misure per la mitigazione della velocità e quindi per la sicurezza sulla stessa arteria di Sant'Agostino. Un intervento che poi si è ampliato anche alle altre arterie principali della città. E un ringraziamento il sindaco lo ha rivolto all'assessore alla Polizia Locale Massimo Magliozzi, alla comandante della Polizia Locale Anna Maria De Filippis, al vicecomandante Mauro Pimpinella, al consigliere Pompeo Costabile e agli uffici comunali. Per raggiungere questo traguardo, l'amministrazione introdurrà una nuova metodologia specifica per il contesto urbano, basata sull'utilizzo di postazioni di controllo mobili e ad alta visibilità, collocate in quota e rotazione sui pali presenti sul territorio. Si tratta di un modello innovativo che viene sperimentato per la prima volta nella regione Lazio, proprio nella città di Gaeta. A regime, di tutte le postazioni installate, solo una alla volta sarà effettivamente attiva. Tuttavia, sulla falsariga di quanto avviene con il sistema Tutor sulle autostrade, l'obiettivo è spingere l'automobilista a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto scatterà all'inizio di agosto. La graduale introduzione dei controlli effettivi sarà strettamente legata ai risultati della fase preventiva, che verranno via via comunicati e condivisi con la cittadinanza per monitorare insieme i progressi verso strade più sicure. È stato convocato per venerdì alle 9.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno riguardano l'adesione alla rottamazione quinquies, l'altra adesione alle condizioni di servizio dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione e per il riaffidamento dei carichi discaricati con richiamo ai profili di prescrizione e riscossione coattiva. Altro punto all'ordine del giorno è quello del conferimento della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, e l'autorizzazione all'apposizione di una targa commemorativa presso il Santuario della Montagna Spaccati in occasione del centenario 1926-2026. Ultimo punto all'ordine del giorno è quello concernente la modifica dello statuto. Dopo il completamento delle delicate operazioni di bonifica e rimozione dei 10 ordigni bellici rinvenuti nell'area di cantiere, sono ripresi nella giornata di ieri i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario in località Rio Fresco, in prossimità del ponte della ferrovia. La ripartenza delle attività segna un passaggio chiave per il completamento di una infrastruttura strategica per la città, resa possibile grazie al complesso intervento di messa in sicurezza, conclusosi nei giorni scorsi con il coordinamento della Prefettura di Latina e il contributo di tutte le istituzioni coinvolte. Le operazioni di scavo sono affidate ad un'azienda specializzata nella bonifica sistematica da ordigni esplosivi e, dopo aver predisposto il piano di lavoro e ottenuto il previsto nulla osta dal Ministero dell'Interno, ha ripreso gli interventi nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza. Il Comune di Formia continua a seguire l'evoluzione del cantiere, mantenendo un confronto diretto con Acqua Latina affinché le lavorazioni procedano nel più breve tempo possibile. Il sindaco Gianluca Taddeo ha chiesto alla società di concentrare gli sforzi sul tratto compreso tra Via del Cotto e Via Rotabile, con l'obiettivo di consentire il rapido ripristino della viabilità e alleggerire i disagi che residenti, attività commerciali e automobilisti stanno affrontando in questi giorni. Confidiamo che nel giro di pochi giorni, ha aggiunto il sindaco Taddeo, la situazione possa tornare alla normalità. Si sta inoltre lavorando per risolvere definitivamente anche le criticità legate al trasporto pubblico locale. Preoccupazioni dei residenti nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria di Vinturno Scauri per il lancio di sassi allo scalo ad opera di ignoti. Sono preoccupati i residenti della zona per le pietre che vengono lanciate in via Olmello da bagnanti in attesa del treno. Una situazione che già si era verificata in passato e ha suscitato le legittime reazioni degli stessi residenti. L'altro giorno alcuni cittadini sono scesi in strada per spostare l'auto nel piazzale della stazione, dove i sassi non possono arrivare. Le lamentele sono numerose, sono pervenute alla stessa amministrazione comunale. Chiediamo, concludono i residenti della zona, che ci sia maggiore controllo, magari mandando le pattuglie a verificare quanto succede nell'arco di tempo durante il quale i soggetti si esibiscono in queste bravate. Pace, clima, diritti è il titolo dell'incontro organizzato per venerdì presso la terrazza Clayton a Vindiscio dal Circolo Europa Verde di Formia e del Sud Pontino. I lavori inizieranno alle 19.30 con la partecipazione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti e di Nicoletta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, componente del gruppo dei Verdi ALE al Parlamento Europeo. Seguirà l'intervento di Filippo Treiani, coordinatore dell'esecutivo regionale di Europa Verde Lazio. Il convegno sarà introdotto dai portavoce del circolo Maria Rita Manzo e Beniamino Galinaro. Nell'ambito della rassegna teatrale estiva Facciamo Teatro con il Cuore, organizzata dal Laboratorio Teatrale Santo Stefano con la direzione artistica di Roberta Paone, sarà rappresentata questa sera alle 21 a Gaeta, nella piazzetta Santo Stefano, presso l'omonima parrocchia, la commedia Diteli sempre di sì, di Edoardo De Filippo, per la regia di Salvatore Guzzardi. Gli interpreti sono Nunzia Auligine, Edoardo Bonavita, Barbara Romano, Maria Recco, Alice Guzzardi, Davide Marciano, Daniela Di Bernardo, Giovanni Masone, Rosa Pisanelli e Anna Maria Zuppardi, della Compagnia degli Attori Sperduti. Questa sera alle 19 presso il Giardino Belvedere di Suio Terme sarà presentato il libro di Margherita Amerone, La Stella Luce in giro per il mondo. Una bella occasione per genitori e figli per godersi un po' di fresco e tanto divertimento con le fiabe di Margherita. L'autrice del libro per bambini dialogherà con l'insegnante Vincenza Galletto e sarà disponibile anche una navetta gratuita da Castelforte. Su iniziativa dell'Università del Golfo, Centro Studi Minturne, domani alle 17.30 presso l'Albergo Miramar di Formia si terrà un incontro sul tema i reati contro gli anziani, fattispecie ricorrenti e strumenti normativi di tutela. Introduce e modera il presidente dell'Università del Golfo, Michele Graziosetto. Relatori, la dottoressa Rosaria De Lucia, giudice del Tribunale di Roma, seconda sezione penale, e la dottoressa Tiziana Lorenzo, primo dirigente della Polizia di Stato della Questura di Roma. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Il forte cestista pontino Emanuele Donati, classe 2003, giocherà nella prossima stagione nelle file della Fortitudo Scauri, di scuola Latina Basket ed ex Basket Bisser Monete, Basket Roma, con cui ha vinto il titolo interregionale di Serie C. Il giovane e forte atleta approda dunque nella società scaurese, potenziando la squadra di Leo Ortensi, che lo ha voluto fortemente nelle file della Fortitudo Scauri, che ripartirà dalle finals del girone I, perse 2-0 contro il Sora al termine di una stagione veramente da record. L'obiettivo è quello di confermarsi ancora ad alti livelli anche per la prossima stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sano.

Sono le 7 e 35 minuti. Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili. Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta.

E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio, nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola, nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi e 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Moric nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Forna. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. È quasi certamente di origine dolosa l'incendio che è scoppiato lo scorso pomeriggio sulla strada provinciale che collega Castellonato a Penito, un'arteria riaperta al traffico soltanto qualche settimana fa. Era stata chiusa per la caduta di massi in seguito ai roghi scoppiati durante l'estate 2025. L'incendio ha incenerito diversi ettari di macchia mediterranea e boscaglia che costeggia la provinciale. La pista dolosa sarebbe confermata dal ritrovamento di 4 inneschi nei luoghi in cui hanno avuto origine le fiamme, dall'estremità del centro abitato della frazione orientale di Penitro fino a quella collinare di Castellonorato. Per domare le fiamme sono state lunghe e complesse le operazioni di spegnimento. Il fuoco infatti era alimentato dal vento che soffiava nella zona. Sono intervenuti i volontari di ben 4 squadre della Protezione Civile di Formia, Minturno e Fondi, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile della Regione Lazio. Soltanto nel tardo pomeriggio i volontari e i soccorritori hanno avuto ragione delle fiamme, che di fatto hanno accentuato il già precario equilibrio idrogeologico di una zona suggestiva, ma molto sensibile dal punto di vista naturalistico. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza per gli operatori e gli automobilisti è stata chiusa al traffico la provinciale, che a questo punto potrebbe tornare a rischio di chiusura nel momento in cui sarà ultimata l'ennesima stima di danni che si preannunciano comunque significativi. Nelle prossime settimane entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità ha evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre 100 km orari in pieni tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando soltanto le 10 arterie prese come primo riferimento. Poiché la velocità risulta il fattore di rischio per eccellenza su strada, sia come causa diretta e con causa di incidenti, sia soprattutto come fattore determinante nella gravità dei sinistri, l'amministrazione comunale di Gaeta intende intervenire in modo incisivo per ridurre drasticamente la velocità media e il volume dei comportamenti a rischio. I dati emersi dal monitoraggio parlano chiaro, ha affermato il sindaco Cristalecese, e ci impongono un intervento immediato e responsabile. Vedere veicoli sfrecciare a oltre 100 km orari su arterie fondamentali come via Flacca e via Sant'Agostino non è tollerabile. Significa mettere a repentaglio la vita di automobilisti, pedoni e ciclisti. Vogliamo però che il messaggio per la nostra comunità sia chiarissimo. Questa iniziativa nasce con l'unico e prioritario obiettivo di salvare vite umane. Per questo motivo abbiamo scelto di avviare una prima fase del tutto preventiva ed inattiva. Vogliamo dare il tempo a tutti di prendere coscienza dei rischi e di abituarsi ad una guida più moderata. Il mio auspicio, quello di tutta l'amministrazione, è che la risposta della cittadinanza sia così positiva e matura da rendere del tutto superfluo l'avvio della fase sanzionatoria. È giusto ringraziare il Comitato Civico di Sant'Agostino, ha aggiunto il sindaco leccese, per aver stimolato l'amministrazione comunale ad attuare misure per la mitigazione della velocità e quindi per la sicurezza sulla stessa arteria di Sant'Agostino. Un intervento che poi si è ampliato anche alle altre arterie principali della città. E un ringraziamento il sindaco lo ha rivolto all'assessore alla Polizia Locale, Massimo Magliozzi, alla comandante della Polizia Locale, Anna Maria De Filippis, al vicecomandante Mauro Pimpinella, al consigliere Pompeo Costabile e agli uffici comunali. Per raggiungere questo traguardo, l'amministrazione introdurrà una nuova metodologia specifica per il contesto urbano, basata sull'utilizzo di postazioni di controllo mobili e ad alta visibilità, collocate in quota e rotazione sui pali presenti sul territorio. Si tratta di un modello innovativo che viene sperimentato per la prima volta nella Regione Lazio, proprio nella città di Gaeta. A regime, di tutte le postazioni installate, solo una alla volta sarà effettivamente attiva. Tuttavia, sulla falsariga di quanto avviene con il sistema Tutor sulle autostrade, l'obiettivo è spingere l'automobilista a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto scatterà all'inizio di agosto. La graduale introduzione dei controlli effettivi sarà strettamente legata ai risultati della fase preventiva, che verranno via via comunicati e condivisi con la cittadinanza per monitorare insieme i progressi verso strade più sicure. È stato convocato per venerdì alle 9.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno riguardano l'adesione alla rottamazione quinquies, l'altra adesione alle condizioni di servizio dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione per il riaffidamento dei carichi discaricati con richiamo ai profili di prescrizione e riscossione coattiva. Altro punto all'ordine del giorno è quello del conferimento della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, e l'autorizzazione all'apposizione di una targa commemorativa presso il Santuario della Montagna Spaccati in occasione del centenario 1926-2026. Ultimo punto all'ordine del giorno è quello concernente la modifica dello statuto. Dopo il completamento delle delicate operazioni di bonifica e rimozione dei 10 ordigni bellici rinvenuti nell'area di cantiere, sono ripresi nella giornata di ieri i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario in località Rio Fresco, in prossimità del ponte della ferrovia. La ripartenza delle attività segna un passaggio chiave per il completamento di una infrastruttura strategica per la città, resa possibile grazie al complesso intervento di messa in sicurezza conclusosi nei giorni scorsi con il coordinamento della Prefettura di Latina e il contributo di tutte le istituzioni coinvolte. Le operazioni di scavo sono affidate ad un'azienda specializzata nella bonifica sistematica da ordigni esplosivi che, dopo aver predisposto il piano di lavoro e ottenuto il previsto nulla osta dal Ministero dell'Interno, ha ripreso gli interventi nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza. Il Comune di Formia continua a seguire l'evoluzione del cantiere mantenendo un confronto diretto con Acqua Latina affinché le lavorazioni procedano nel più breve tempo possibile. Il sindaco Gianluca Taddeo ha chiesto alla società di concentrare gli sforzi sul tratto compreso tra via del Cotto e via Rotabile, con l'obiettivo di consentire il rapido ripristino della viabilità e alleggerire i disagi che residenti, attività commerciali e automobilisti stanno affrontando in questi giorni. Confidiamo che nel giro di pochi giorni, ha aggiunto il sindaco Taddeo, la situazione possa tornare alla normalità. Si sta inoltre lavorando per risolvere definitivamente anche le criticità legate al trasporto pubblico locale. Preoccupazioni dei residenti nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria di Vinturno Scauri per il lancio di sassi allo scalo ad opera di ignoti. Sono preoccupati i residenti della zona per le pietre che vengono lanciate in via Olmello da bagnanti in attesa del treno. Una situazione che già si era verificata in passato e ha suscitato le legittime reazioni degli stessi residenti. L'altro giorno alcuni cittadini sono scesi in strada per spostare l'auto nel piazzale della stazione, dove i sassi non possono arrivare. Le lamentele sono numerose, sono pervenute alla stessa amministrazione comunale. Chiediamo, concludono i residenti della zona, che ci sia maggiore controllo, magari mandando le pattuglie a verificare quanto succede nell'arco di tempo durante il quale i soggetti si esibiscono in queste bravate. Pace, clima, diritti è il titolo dell'incontro organizzato per venerdì presso la terrazza Clayton a Vindiscio dal Circolo Europa Verde di Formia e del Sud Pontino. I lavori inizieranno alle 19.30 con la partecipazione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti e di Nicoletta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, componente del gruppo dei Verdi Ale al Parlamento Europeo. Seguirà l'intervento di Filippo Treiani, coordinatore dell'esecutivo regionale di Europa Verde Lazio. Il convegno sarà introdotto dai portavoce del circolo Maria Rita Manzo e Beniamino Galinaro. Nell'ambito della rassegna teatrale estiva Facciamo Teatro con il Cuore, organizzata dal Laboratorio Teatrale Santo Stefano con la direzione artistica di Roberta Paone, sarà rappresentata questa sera alle 21 a Gaeta, nella piazzetta Santo Stefano, presso l'omonima parrocchia, la commedia Diteli sempre di sì di Edoardo De Filippo per la regia di Salvatore Guzzardi. Gli interpreti sono Nunzia Auligine, Edoardo Bonavita, Barbara Romano, Maria Recco, Alice Guzzardi, Davide Marciano, Daniela Di Bernardo, Giovanni Masone, Rosa Pisanelli e Anna Maria Zuppardi, della Compagnia degli Attori Sperduti. Questa sera alle 19, presso il Giardino Belvedere di Suio Terme, sarà presentato il libro di Margherita Merone, La Stella Luce in giro per il mondo. Una bella occasione per genitori e figli per godersi un po' di fresco e tanto divertimento con le fiabe di Margherita. L'autrice del libro per bambini dialogherà con l'insegnante Vincenza Galletto e sarà disponibile anche una navetta gratuita da Castelforte. Su iniziativa della Università del Golfo, Centro Studi Minturne, domani alle 17.30 presso l'Albergo Miramar di Formia si terrà un incontro sul tema I reati contro gli anziani, fattispecie ricorrenti e strumenti normativi di tutela. Introduce e modera il presidente dell'Università del Golfo, Michele Graziosetto. Relatori, la dottoressa Rosaria De Lucia, giudice del Tribunale di Roma, seconda sezione penale, e la dottoressa Tiziana Lorenzo, primo dirigente della Polizia di Stato della Questura di Roma. L'ingresso è libero.
7: Radio Formia informa. Sport. Sport.
6: Il forte cestista pontino Emanuele Donati, classe 2003, giocherà nella prossima stagione nelle file della Fortitudo Scauri, di scuola Latina Basket ed ex Basket Bisser Monete, Basket Roma, con cui ha vinto il titolo interregionale di Serie C. Il giovane e forte atleta approda dunque nella società scaurese, potenziando la squadra di Leo Ortensi, che lo ha voluto fortemente nelle file della Fortitudo Scauri, che ripartirà dalle finals del girone I, perse 2-0 contro il Sora al termine di una stagione veramente da record. L'obiettivo è quello di confermarsi ancora ad alti livelli anche per la prossima stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
3: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
5: Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, Radio Forma alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con l'oroscopo. Siamo giunti a mercoledì 22 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, San Anastasio. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare tutte le persone che stanno svegliando in questo istante, la buona giornata a tutti voi. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Saluto tutte le casalinghe che la mattina ci farebbe esserci una radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Scintola in voce, la valida e preziosa come siete a di Gustavo. Ricordo mercoledì settimanale a Gay Day Scaulis, mercoledì. Noi siamo pronti alle 3:12 si inizia da Cali, incominciando come sempre con la Riete. Non riuscirete a vederci chiaro in una questione, offuscati dalla quadratura lunare. Se potete fare affidamento su persone competenti, meglio ancora. Dall'Ariete al Toro, troverete uno stratagemma produttivo e concreto grazie all'appoggio della luna nell'amico Cancro. Percepite i messaggi con grande facilità. Dal Toro ai Gemelli, prima di lasciare nel vostro segno la luna opposta, Venere vi vorrebbe guidare con una resa. A che serve litigare oltre misura con il partner? Una piccola insidia, ma ne venite fuori subito. Dai Gemelli al Cancro, con l'arrivo della luna diventare troppo sensibili. L'atteggiamento di una persona vi irrita e potreste proferire una parola di troppo. La fretta è sempre una cattiva consigliera. Dal Cancro al Leone, non vi demoralizzate se non vi hanno aperto il primo tentativo. Continuate a bussare, la porta si spalancherà. Occorre determinazione nella vita. Dal Leone alla Vergine, in mezzo ad altri potete dare il meglio di voi stessi per mezzo del sestile lunare. Esprimete concetti anche complicati, ma con parole semplici. Bilancia, i riflessi non sono al massimo del livello per via della luna in Cancro. In più un'occasione rischiate di prendere fischi per fiaschi. Non nascondetevi dietro un paravento, è inutile. Scorpione, la luna nel Cancro vi rende ipercettivi. Basterà uno sguardo per capire che avete di fronte. Andate dritti verso il vostro obiettivo. Sagittario, la quadratura di Venere se Giove si sprona a innamorarvi se in questo momento siete single, ma accontentarvi non è per niente facile. Cercate di essere più espansivi con gli altri. Capricorno, presa da mille scartoffie burocratiche e dalla confusione, ha portato la posizione lunare con Mercurio. Potreste dimenticare un appuntamento, attenzione. Acquario, siete disposti a fare molti sacrifici, ma alla fine dei conti ne avete non deve valere la pena, altrimenti potreste essere portati a decidere diversamente. Concludiamo la scuola di oggi di Pesci. Non potete sempre fare affidamento sugli altri. La disarmonia della luna con Giove vi consiglia di essere alquanto prudenti in ogni circostanza. Bene tutto anche questo mercoledì 22 luglio 2026, Radio Formia all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, San Anastasio. Il sole è sorto già alle 5:54, tramonterà alle 21:04, la luna crescente si eleverà alle 15:23, calerà a 00:12. Diamo gli auguri a Giuseppe Battistone che compie 58 anni, a Cesare Casella che compie 57 anni, a Claudio Santamaria che compie 52 anni. Che è da ricordare, 1997 in Giappone viene pubblicato il primo capitolo del manga One Piece di Eikino Oda sulla rivista Weekly Shonen Jump. La frase del giorno: chi ha lingua passa il mare. Ricordo che questa mattina alle 10:36 il sole entrerà in Leone. Invece pensi che questa mattina sono: chi parla assai guadagna poco. Dove sono necessari i fatti, non bastano le parole. Il lupo muta il pelo, ma non il vizio. A
ancora buongiorno, buon lavoro, salute, è tutto per questo mercoledì 22 luglio 2026, Radio Formia, l'appuntamento con il suo oroscopo. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte della regia. Ricordo mercoledì settimanale a Gedi Scauri, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Forna. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
3: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
5: Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
10: Sono le 9:02.
11: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili. Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
6: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
8: Hit Parade.
9: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
10: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Ci sono due nuove entrate e la prima la andiamo subito ad ascoltare. Devotion, Idatura.

prima nuova entrata in classifica di questa settimana, la posizione numero 10, i Datura con la loro Devotion. Invece alla numero 9 troviamo More and More, Capitan Hollywood Project.

0: perde due posizioni dalla numero 7 della scorsa settimana alla numero 9 odierna, il brano di Capitan Hollywood Project, More and More. Mentre alla numero 8 c'è Sweat di Usura.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Posizione numero 8 per la seconda nuova entrata in classifica di questa settimana. Sweat, brano degli Usura. È la volta ora dell'ascolto della numero 7, Can You Forgive a Pet Shop Boys.

Sono due le posizioni guadagnate dalla numero 8 alla numero 6 dal brano dei Pet Shop Boys, Can You Forgive? E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la quarta settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 5 per Tina Turner con la sua I Don't Know Wanna Fate. E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 4, nord-sud-ovest-est di Hot.

0: Erano dunque gli 883 con la loro nord-sud-ovest-est alla posizione numero 4. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi tre posti della nostra classifica. A tra poco!
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
7: Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra hit parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3, il battito animale Raffa.

della numero 3 della nostra classifica, occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. Invece alla numero 2 c'è All That You Want, gli Ace of Base. 2.

Dopo tante settimane di permanenza in vetta, perde la testa della classifica, piazzandosi così alla posizione numero 2, il brano degli Ace of Base, All That She Wants. E allora scopriamo insieme chi è la nuova numero 1 della nostra classifica. What is love? The other way. What?

0: ascolto della nuova numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la quarta settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra parete è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Devotion e Datura. Nona, More and More, Capitan Hollywood Project. Ottava, Sweet, L'Usura. Settima, Caneo, Forgiver e Pet Shop Boys. Sesta, I West Dream About You, Spagna. Quinta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Quarta, Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883. Terza, Il Battito Animale, Raff. Seconda, All That She Want, gli Ace of Base. E prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade,
3: le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Subito, perché è diretta a Roma, code sulla via Pontina a causa di un incidente, superata Pomezia, poi si rallenta tra Castel Romano e Spinaceto. Invece per cantieri attivi, code nelle due direzioni sulla via Appia, siamo tra Cisterna di Latina e via Ninfina. Si rallenta Borgo Faiti sulla Monti Lepini in direzione di Borgo San Michele, mentre proseguendo verso Frosinone Centro si rallenta nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Si segnalano poi code nel centro urbano di Frosinone sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina. Infine, nella provincia di Latina e Frosinone è diramata l'allerta meteo gialla, previste precipitazioni isolate anche a carattere di breve e temporale. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala. Ora ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. È quasi certamente di origine dolosa l'incendio che è scoppiato lo scorso pomeriggio sulla strada provinciale che collega Castellonato a Penito, un'arteria riaperta al traffico soltanto qualche settimana fa. Era stata chiusa per la caduta di massi in seguito ai roghi scoppiati durante l'estate 2025. L'incendio ha incenerito diversi ettari di macchia mediterranea e boscaglia che costeggia la provinciale. La pista dolosa sarebbe confermata dal ritrovamento di 4 inneschi nei luoghi in cui hanno avuto origine le fiamme, dall'estremità del centro abitato della frazione orientale di Penitro fino a quella collinare di Castellonorato. Per domare le fiamme sono state lunghe e complesse le operazioni di spegnimento. Il fuoco infatti era alimentato dal vento che soffiava nella zona. Sono intervenuti i volontari di ben 4 squadre della Protezione Civile di Formia, Minturno e Fondi, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile della Regione Lazio. Soltanto nel tardo pomeriggio i volontari e i soccorritori hanno avuto ragione delle fiamme, che di fatto hanno accentuato il già precario equilibrio idrogeologico di una zona suggestiva, ma molto sensibile dal punto di vista naturalistico. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza per gli operatori e gli automobilisti è stata chiusa al traffico la provinciale, che a questo punto potrebbe tornare a rischio di chiusura nel momento in cui sarà ultimata l'ennesima stima di danni che si preannunciano comunque significativi. Nelle prossime settimane entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità ha evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre 100 km orari in pieni tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando soltanto le 10 arterie prese come primo riferimento. Poiché la velocità risulta il fattore di rischio per eccellenza su strada, sia come causa diretta e con causa di incidenti, sia soprattutto come fattore determinante nella gravità dei sinistri, l'amministrazione comunale di Gaeta intende intervenire in modo incisivo per ridurre drasticamente la velocità media e il volume dei comportamenti a rischio. I dati emersi dal monitoraggio parlano chiaro, ha affermato il sindaco Cristalecese, e ci impongono un intervento immediato e responsabile. Vedere veicoli sfrecciare a oltre 100 km orari su arterie fondamentali come via Flacca e via Sant'Agostino non è tollerabile. Significa mettere a repentaglio la vita di automobilisti, pedoni e ciclisti. Vogliamo però che il messaggio per la nostra comunità sia chiarissimo. Questa iniziativa nasce con l'unico e prioritario obiettivo di salvare vite umane. Per questo motivo abbiamo scelto di avviare una prima fase del tutto preventiva ed inattiva. Vogliamo dare il tempo a tutti di prendere coscienza dei rischi e di abituarsi ad una guida più moderata. Il mio auspicio, quello di tutta l'amministrazione, è che la risposta della cittadinanza sia così positiva e matura da rendere del tutto superfluo l'avvio della fase sanzionatoria. È giusto ringraziare il Comitato Civico di Sant'Agostino, ha aggiunto il sindaco leccese, per aver stimolato l'amministrazione comunale ad attuare misure per la mitigazione della velocità e quindi per la sicurezza sulla stessa arteria di Sant'Agostino. Un intervento che poi si è ampliato anche alle altre arterie principali della città. E un ringraziamento il sindaco lo ha rivolto all'assessore alla Polizia Locale Massimo Magliozzi, alla comandante della Polizia Locale Anna Maria De Filippis, al vicecomandante Mauro Pimpinella, al consigliere Pompeo Costabile e agli uffici comunali. Per raggiungere questo traguardo, l'amministrazione introdurrà una nuova metodologia specifica per il contesto urbano, basata sull'utilizzo di postazioni di controllo mobili e ad alta visibilità, collocate in quota e rotazione sui pali presenti sul territorio. Si tratta di un modello innovativo che viene sperimentato per la prima volta nella Regione Lazio, proprio nella città di Gaeta. A regime, di tutte le postazioni installate, solo una alla volta sarà effettivamente attiva. Tuttavia, sulla falsariga di quanto avviene con il sistema Tutor sulle autostrade, l'obiettivo è spingere l'automobilista a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto scatterà all'inizio di agosto. La graduale introduzione dei controlli effettivi sarà strettamente legata ai risultati della fase preventiva, che verranno via via comunicati e condivisi con la cittadinanza per monitorare insieme i progressi verso strade più sicure. È stato convocato per venerdì alle 9:30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno riguardano l'adesione alla rottamazione quinquies, l'altra adesione alle condizioni di servizio dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione per il riaffidamento dei carichi discaricati con richiamo ai profili di prescrizione e riscossione coattiva. Altro punto all'ordine del giorno è quello del conferimento della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, e l'autorizzazione all'apposizione di una targa commemorativa presso il Santuario della Montagna Spaccati in occasione del centenario 1926-2026. Ultimo punto all'ordine del giorno è quello concernente la modifica dello statuto. Dopo il completamento delle delicate operazioni di bonifica e rimozione dei 10 ordigni bellici rinvenuti nell'area di cantiere, sono ripresi nella giornata di ieri i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario in località Rio Fresco, in prossimità del ponte della ferrovia. La ripartenza delle attività segna un passaggio chiave per il completamento di una infrastruttura strategica per la città, resa possibile grazie al complesso intervento di messa in sicurezza, conclusosi nei giorni scorsi con il coordinamento della Prefettura di Latina e il contributo di tutte le istituzioni coinvolte. Le operazioni di scavo sono affidate ad un'azienda specializzata nella bonifica sistematica da ordigni esplosivi che, dopo aver predisposto il piano di lavoro e ottenuto il previsto nulla osta dal Ministero dell'Interno, ha ripreso gli interventi nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza. Il Comune di Formia continua a seguire l'evoluzione del cantiere, mantenendo un confronto diretto con Acqua Latina affinché le lavorazioni procedano nel più breve tempo possibile. Il sindaco Gianluca Taddeo ha chiesto alla società di concentrare gli sforzi sul tratto compreso tra Via del Cotto e Via Rotabile, con l'obiettivo di consentire il rapido ripristino della viabilità e alleggerire i disagi che residenti, attività commerciali e automobilisti stanno affrontando in questi giorni. Confidiamo che nel giro di pochi giorni, ha aggiunto il sindaco Taddeo, la situazione possa tornare alla normalità. Si sta inoltre lavorando per risolvere definitivamente anche le criticità legate al trasporto pubblico locale.

0: dove i sassi non possono arrivare. Le lamentele sono numerose, sono pervenute alla stessa amministrazione comunale. Chiediamo, concludono i residenti della zona, che ci sia maggiore controllo, magari mandando le pattuglie a verificare quanto succede nell'arco di tempo durante il quale i soggetti si esibiscono in queste bravate. Pace, clima, diritti è il titolo dell'incontro organizzato per venerdì presso la terrazza Clayton a Vindiscio dal Circolo Europa Verde di Formia e del Sud Pontino. I lavori inizieranno alle 19.30 con la partecipazione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti e di Nicoletta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, componente del gruppo dei Verdi ALE al Parlamento Europeo. Seguirà l'intervento di Filippo Treiani, coordinatore dell'esecutivo regionale di Europa Verde Lazio. Il convegno sarà introdotto dai portavoce del circolo Maria Rita Manzo e Beniamino Galinaro. Nell'ambito della rassegna teatrale estiva Facciamo Teatro con il Cuore, organizzata dal Laboratorio Teatrale Santo Stefano con la direzione artistica di Roberta Paone, sarà rappresentata questa sera alle 21 a Gaeta nella piazzetta Santo Stefano presso l'omonima parrocchia la commedia Diteli sempre di sì di Edoardo De Filippo per la regia di Salvatore Guzzardi. Gli interpreti sono Nunzia Auligine, Edoardo Bonavita, Barbara Romano, Maria Recco, Alice Guzzardi, Davide Marciano, Daniela Di Bernardo, Giovanni Masone, Rosa Pisanelli e Anna Maria Zuppardi, della Compagnia degli Attori Sperduti. Questa sera alle 19 presso il Giardino Belvedere di Suio Terme sarà presentato il libro di Margherita Merone, La Stella Luce in giro per il mondo. Una bella occasione per genitori e figli per godersi un po' di fresco e tanto divertimento con le fiabe di Margherita. L'autrice del libro per bambini dialogherà con l'insegnante Vincenza Galletto e sarà disponibile anche una navetta gratuita da Castelforte. Su iniziativa della Università del Golfo, Centro Studi Minturne, domani alle 17.30 presso l'Albergo Miramar di Formia si terrà un incontro sul tema I reati contro gli anziani, fattispecie ricorrenti e strumenti normativi di tutela. Introduce e modera il presidente dell'Università del Golfo, Michele Graziosetto. Relatori, la dottoressa Rosaria De Lucia, giudice del Tribunale di Roma, seconda sezione penale, e la dottoressa Tiziana Lorenzo, primo dirigente della Polizia di Stato della Questura di Roma. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: Il forte cestista pontino Emanuele Donati, classe 2003, giocherà nella prossima stagione nelle file della Fortitudo Scauri, di scuola Latina Basket ed ex Basket Bisser Monete, Basket Roma, con cui ha vinto il titolo interregionale di Serie C. Il giovane e forte atleta approda dunque nella società scaurese, potenziando la squadra di Leo Ortensi, che lo ha voluto fortemente nelle file della Fortitudo Scauri, che ripartirà dalle finals del girone I, perse 2-0 contro il Sora al termine di una stagione veramente da record. L'obiettivo è quello di confermarsi ancora ad alti livelli anche per la prossima stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzati.

0: estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Bam bam, bambina.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. È quasi certamente di origine dolosa l'incendio che è scoppiato lo scorso pomeriggio sulla strada provinciale che collega Castellonato a Penito, un'arteria riaperta al traffico soltanto qualche settimana fa. Era stata chiusa per la caduta di massi in seguito ai roghi scoppiati durante l'estate 2025. L'incendio ha incenerito diversi ettari di macchia mediterranea e boscaglia che costeggia la provinciale. La pista dolosa sarebbe confermata dal ritrovamento di 4 inneschi nei luoghi in cui hanno avuto origine le fiamme, dall'estremità del centro abitato della frazione orientale di Penitro fino a quella collinare di Castellonorato. Per domare le fiamme sono state lunghe e complesse le operazioni di spegnimento. Il fuoco infatti era alimentato dal vento che soffiava nella zona. Sono intervenuti i volontari di ben 4 squadre della Protezione Civile di Formia, Minturno e Fondi, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile della Regione Lazio. Soltanto nel tardo pomeriggio i volontari e i soccorritori hanno avuto ragione delle fiamme, che di fatto hanno accentuato il già precario equilibrio idrogeologico di una zona suggestiva, ma molto sensibile dal punto di vista naturalistico. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza per gli operatori e gli automobilisti è stata chiusa al traffico la provinciale, che a questo punto potrebbe tornare a rischio di chiusura nel momento in cui sarà ultimata l'ennesima stima di danni che si preannunciano comunque significativi. Nelle prossime settimane entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità ha evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre 100 km orari in pieni tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando soltanto le 10 arterie prese come primo riferimento. Poiché la velocità risulta il fattore di rischio per eccellenza su strada, sia come causa diretta e con causa di incidenti, sia soprattutto come fattore determinante nella gravità dei sinistri, l'amministrazione comunale di Gaeta intende intervenire in modo incisivo per ridurre drasticamente la velocità media e il volume dei comportamenti a rischio. I dati emersi dal monitoraggio parlano chiaro, ha affermato il sindaco Cristalecese, e ci impongono un intervento immediato e responsabile. Vedere veicoli sfrecciare a oltre 100 km orari su arterie fondamentali come via Flacca e via Sant'Agostino non è tollerabile. Significa mettere a repentaglio la vita di automobilisti, pedoni e ciclisti. Vogliamo però che il messaggio per la nostra comunità sia chiarissimo. Questa iniziativa nasce con l'unico e prioritario obiettivo di salvare vite umane. Per questo motivo abbiamo scelto di avviare una prima fase del tutto preventiva ed inattiva. Vogliamo dare il tempo a tutti di prendere coscienza dei rischi e di abituarsi ad una guida più moderata. Il mio auspicio e quello di tutta l'amministrazione è che la risposta della cittadinanza sia così positiva e matura da rendere del tutto superfluo l'avvio della fase sanzionatoria. È giusto ringraziare ringraziare il Comitato Civico di Sant'Agostino, ha aggiunto il sindaco leccese, per aver stimolato l'amministrazione comunale ad attuare misure per la mitigazione della velocità e quindi per la sicurezza sulla stessa arteria di Sant'Agostino. Un intervento che poi si è ampliato anche alle altre arterie principali della città. E un ringraziamento il sindaco lo ha rivolto all'assessore alla Polizia Locale, Massimo Magliozzi, alla comandante della Polizia Locale, Anna Maria De Filippis, al vicecomandante Mauro Pimpinella, al consigliere Pompeo Costabile ed agli uffici comunali. Per raggiungere questo traguardo, l'amministrazione introdurrà una nuova metodologia specifica per il contesto urbano, basata sull'utilizzo di postazioni di controllo mobili e ad alta visibilità, collocate in quota e rotazione sui pali presenti sul territorio. Si tratta di un modello innovativo che viene sperimentato per la prima volta nella Regione Lazio, proprio nella città di Gaeta. A regime, di tutte le postazioni installate, solo una alla volta sarà effettivamente attiva. Tuttavia, sulla falsariga di quanto avviene con il sistema Tutor sulle autostrade, l'obiettivo è spingere l'automobilista a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto scatterà all'inizio di agosto. La graduale introduzione dei controlli effettivi sarà strettamente legata ai risultati della fase preventiva, che verranno via via comunicati e condivisi con la cittadinanza per monitorare insieme i progressi verso strade più sicure. È stato convocato per venerdì alle 9.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno riguardano l'adesione alla rottamazione quinquies, l'altra adesione alle condizioni di servizio dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione per il riaffidamento dei carichi discaricati con richiamo ai profili di prescrizione e riscossione coattiva. Altro punto all'ordine del giorno è quello del conferimento della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, e l'autorizzazione all'apposizione di una targa commemorativa presso il Santuario della Montagna Spaccati in occasione del centenario 1926-2026. Ultimo punto all'ordine del giorno è quello concernente la modifica dello statuto. Dopo il completamento delle delicate operazioni di bonifica e rimozione dei 10 ordigni bellici rinvenuti nell'area di cantiere, sono ripresi nella giornata di ieri i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario in località Rio Fresco, in prossimità del ponte della ferrovia. La ripartenza delle attività segna un passaggio chiave per il completamento di una infrastruttura strategica per la città, resa possibile grazie al complesso intervento di messa in sicurezza, conclusosi nei giorni scorsi con il coordinamento della Prefettura di Latina e il contributo di tutte le istituzioni coinvolte. Le operazioni di scavo sono affidate ad un'azienda specializzata nella bonifica sistematica da ordigni esplosivi che, dopo aver predisposto il piano di lavoro e ottenuto il previsto nulla osta dal Ministero dell'Interno, ha ripreso gli interventi nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza. Il Comune di Formia continua a seguire l'evoluzione del cantiere, mantenendo un confronto diretto con Acqua Latina affinché le lavorazioni procedano nel più breve tempo possibile. Il sindaco Gianluca Taddeo ha chiesto alla società di concentrare gli sforzi sul tratto compreso tra Via del Cotto e Via Rotabile, con l'obiettivo di consentire il rapido ripristino della viabilità e alleggerire i disagi che residenti, attività commerciali e automobilisti stanno affrontando in questi giorni. Confidiamo che nel giro di pochi giorni, ha aggiunto il sindaco Taddeo, la situazione possa tornare alla normalità. Si sta inoltre lavorando per risolvere definitivamente anche le criticità legate al trasporto pubblico locale. Preoccupazioni dei residenti nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria di Vinturno Scauri per il lancio di sassi allo scalo ad opera di ignoti. Sono preoccupati i residenti della zona per le pietre che vengono lanciate in via Olmello da bagnanti in attesa del treno. Una situazione che già si era verificata in passato e ha suscitato le legittime reazioni degli stessi residenti. L'altro giorno alcuni cittadini sono scesi in strada per spostare l'auto nel piazzale della stazione, dove i sassi non possono arrivare. Le lamentele sono numerose, sono pervenute alla stessa amministrazione comunale. Chiediamo, concludono i residenti della zona, che ci sia maggiore controllo, magari mandando le pattuglie a verificare quanto succede nell'arco di tempo durante il quale i soggetti si esibiscono in queste bravate. Pace, clima, diritti è il titolo dell'incontro organizzato per venerdì presso la terrazza Clayton a Vindiscio dal Circolo Europa Verde di Formia e del Sud Pontino. I lavori inizieranno alle 19.30 con la partecipazione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti e di Nicoletta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, componente del gruppo dei Verdi ALE al Parlamento Europeo. Seguirà l'intervento di Filippo Treiani, coordinatore dell'esecutivo regionale di Europa Verde Lazio. Il convegno sarà introdotto dai portavoce del circolo Margherita Manzo e Beniamino Galinaro. Nell'ambito della rassegna teatrale estiva Facciamo Teatro con il Cuore, organizzata dal Laboratorio Teatrale Santo Stefano con la direzione artistica di Roberta Paone, sarà rappresentata questa sera alle 21 a Gaeta, nella piazzetta Santo Stefano, presso l'omonima parrocchia, la commedia Diteli sempre di sì, di Edoardo De Filippo, per la regia di Salvatore Guzzardi. Gli interpreti sono Nunzia Auligine, Edoardo Bonavita, Barbara Romano, Maria Recco, Alice Guzzardi, Davide Marciano, Daniela Di Bernardo, Giovanni Masone, Rosa Pisanelli e Anna Maria Zuppardi, della Compagnia degli Attori Sperduti. Questa sera alle 19, presso il Giardino Belvedere di Suio Terme, sarà presentato il libro di Margherita Amerone, La Stella Luce in giro per il mondo. Una bella occasione per genitori e figli per godersi un po' di fresco e tanto divertimento con le fiabe di Margherita. L'autrice del libro per bambini dialogherà con l'insegnante Vincenza Galletto e sarà disponibile anche una navetta gratuita da Castelforte. Su iniziativa dell'Università del Golfo, Centro Studi Minturne, domani alle 17.30 presso l'Albergo Miramar di Formia si terrà un incontro sul tema I reati contro gli anziani, fattispecie ricorrenti e strumenti normativi di tutela. Introduce e modera il presidente dell'Università del Golfo, Michele Graziosetto. Relatori, la dottoressa Rosaria De Lucia, giudice del Tribunale di Roma, seconda sezione penale, e la dottoressa Tiziana Lorenzo, primo dirigente della Polizia di Stato della Questura di Roma. L'ingresso è libero.
0: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Il forte cestista pontino Emanuele Donati, classe 2003, giocherà nella prossima stagione nelle file della Fortitudo Scauri, di scuola Latina Basket ed ex Basket Bisser Monete, Basket Roma, con cui ha vinto il titolo interregionale di Serie C. Il giovane e forte atleta approda dunque nella società scaurese, potenziando la squadra di Leo Ortensi, che lo ha voluto fortemente nelle file della Fortitudo Scauri, che ripartirà dalle finals del girone I, perse 2-0 contro il Sora al termine di una stagione veramente da record. L'obiettivo è quello di confermarsi ancora ad alti livelli anche per la prossima stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Astral Infomobilità.
6: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Subito per chi è diretta a Roma, code sulla via Pontina a causa di un incidente, superata Pomezia, poi si rallenta tra Castel Romano e Spinaceto. Invece per cantieri attivi, code nelle due direzioni sulla via Appia, siamo tra Cisterna di Latina e via Ninfina. Si rallenta a Borgo Faiti, sulla Monti Lepini in direzione di Borgo San Michele, mentre proseguendo verso Frosinone Centro si rallenta nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Si segnalano poi code nel centro urbano di Frosinone e sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina. Infine, nella provincia di Latina e Frosinone è diramata l'allerta meteo gialla, previste precipitazioni isolate anche a carattere di breve e temporale. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, ora ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
7: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
5: Un servizio della Regione Lazio.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Questa dunque è la nostra sigla. Oggi è l'appuntamento mercoledì. Naturalmente ieri è saltato il programma partenopeo, lo recuperiamo oggi, così avremo due giorni insieme naturalmente a Napoli. Allora, oggi 22, mercoledì Santa Maria Maddalena, poi ancora c'è San Filippo Evans e Giovanni Lloyd, martiri. 21.12 il sole entra in Leone, stasera alle 21.12 si entra in Leone. Allora, auguri intanto a chi porta il nome di Maria Maddalena, chi festeggia un massimo compleanno nella giornata di oggi. Siamo pronti per un'altra puntata del nostro programma, come sempre il nostro buon ascolto. Allora, oggi mercoledì e domani giovedì dedicato al Napoli.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

assunt, rafiluci, rigineri. Salvadoriello mio, ma si contento, minucci, oddio come si è fatto bene. La giubistata con un bastimento, tutta vicina a me, non me la sa, mi guardo e non mi sazio, mi guardo.

Mamma, dove sto? Nessuno mi risponde. Tutto quanto qui faccio con maci. Chi chiaglia, chi mi sfuglia, chi s'annasconde.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: sono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È quasi certamente di origine dolosa l'incendio che è scoppiato lo scorso pomeriggio sulla strada provinciale che collega Castellonato a Penito, un'arteria riaperta al traffico soltanto qualche settimana fa. Era stata chiusa per la caduta di massi in seguito ai roghi scoppiati durante l'estate 2025. L'incendio ha incenerito diversi ettari di macchia mediterranea e boscaglia che costeggia la provinciale. La pista dolosa sarebbe confermata dal ritrovamento di 4 inneschi nei luoghi in cui hanno avuto origine le fiamme, dall'estremità del centro abitato della frazione orientale di Penitro fino a quella collinare di Castellonorato. Per domare le fiamme sono state lunghe e complesse le operazioni di spegnimento. Il fuoco infatti era alimentato dal vento che soffiava nella zona. Sono intervenuti i volontari di ben 4 squadre della Protezione Civile di Formia, Minturno e Fondi, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelforte, con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile della Regione Lazio. Soltanto nel tardo pomeriggio i volontari e i soccorritori hanno avuto ragione delle fiamme, che di fatto hanno accentuato il già precario equilibrio idrogeologico di una zona suggestiva, ma molto sensibile dal punto di vista naturalistico. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza per gli operatori e gli automobilisti è stata chiusa al traffico la provinciale, che a questo punto potrebbe tornare a rischio di chiusura nel momento in cui sarà ultimata l'ennesima stima di danni che si preannunciano comunque significativi. Nelle prossime settimane entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità ha evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre 100 km orari in pieni tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando soltanto le 10 arterie prese come primo riferimento. Poiché la velocità risulta il fattore di rischio per eccellenza su strada, sia come causa diretta e con causa di incidenti, sia soprattutto come fattore determinante nella gravità dei sinistri, l'amministrazione comunale di Gaeta intende intervenire in modo incisivo per ridurre drasticamente la velocità media e il volume dei comportamenti a rischio. I dati emersi dal monitoraggio parlano chiaro, ha affermato il sindaco Cristalecese, e ci impongono un intervento immediato e responsabile. Vedere veicoli sfrecciare a oltre 100 km orari su arterie fondamentali come via Flacca e via Sant'Agostino non è tollerabile. Significa mettere a repentaglio la vita di automobilisti, pedoni e ciclisti. Vogliamo però che il messaggio per la nostra comunità sia chiarissimo. Questa iniziativa nasce con l'unico e prioritario obiettivo di salvare vite umane. Per questo motivo abbiamo scelto di avviare una prima fase del tutto preventiva ed inattiva. Vogliamo dare il tempo a tutti di prendere coscienza dei rischi e di abituarsi ad una guida più moderata. Il mio auspicio e quello di tutta l'amministrazione è che la risposta della cittadinanza sia così positiva e matura da rendere del tutto superfluo l'avvio della fase sanzionatoria. È giusto ringraziare il Comitato Civico di Sant'Agostino, ha aggiunto il sindaco Leccese, per aver stimolato l'amministrazione comunale ad attuare misure per la mitigazione della velocità e quindi per la sicurezza sulla stessa arteria di Sant'Agostino, un intervento che poi si è ampliato anche alle altre arterie principali della città. E un ringraziamento il sindaco lo ha rivolto all'assessore alla Polizia Locale Massimo Magliozzi, alla comandante della Polizia Locale Anna Maria De Filippis, al vicecomandante Mauro Pimpinella, al consigliere Pompeo Costabile e agli uffici comunali. Per raggiungere questo traguardo, l'amministrazione introdurrà una nuova metodologia specifica per il contesto urbano, basata sull'utilizzo di postazioni di controllo mobili e ad alta visibilità, collocate in quota e rotazione sui pali presenti sul territorio. Si tratta di un modello innovativo che viene sperimentato per la prima volta nella regione Lazio, proprio nella città di Gaeta. A regime, di tutte le postazioni installate, solo una alla volta sarà effettivamente attiva. Tuttavia, sulla falsariga di quanto avviene con il sistema Tutor sulle autostrade, l'obiettivo è spingere l'automobilista a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto scatterà all'inizio di agosto. La graduale introduzione dei controlli effettivi sarà strettamente legata ai risultati della fase preventiva, che verranno via via comunicati e condivisi con la cittadinanza per monitorare insieme i progressi verso strade più sicure. È stato convocato per venerdì alle 9.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno riguardano l'adesione alla rottamazione quinquies, l'altra adesione alle condizioni di servizio dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione per il riaffidamento dei carichi discaricati con richiamo ai profili di prescrizione e riscossione coattiva. Altro punto all'ordine del giorno è quello del conferimento della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, e l'autorizzazione alla posizione di una targa commemorativa presso il Santuario della Montagna Spaccati in occasione del centenario 1926-2026. Ultimo punto all'ordine del giorno è quello concernente la modifica dello statuto. Dopo il completamento delle delicate operazioni di bonifica e rimozione dei 10 ordigni bellici rinvenuti nell'area di cantiere, sono ripresi nella giornata di ieri i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario in località Rio Fresco, in prossimità del ponte della ferrovia. La ripartenza delle attività segna un passaggio chiave per il completamento di una infrastruttura strategica per la città, resa possibile grazie al complesso intervento di messa in sicurezza conclusosi nei giorni scorsi con il coordinamento della prefettura di Latina e il contributo di tutte le istituzioni coinvolte. Le operazioni di scavo sono affidate ad un'azienda specializzata nella bonifica sistematica da ordigni esplosivi che, dopo aver predisposto il piano di lavoro e ottenuto il previsto nulla osta dal Ministero dell'Interno, ha ripreso gli interventi nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza. Il Comune di Formia continua a seguire l'evoluzione del cantiere, mantenendo un confronto diretto con Acqua Latina affinché le lavorazioni procedano nel più breve tempo possibile. Il sindaco Gianluca Taddeo ha chiesto alla società di concentrare gli sforzi sul tratto compreso tra Via del Cotto e Via Rotabile, con l'obiettivo di consentire il rapido ripristino della viabilità e alleggerire i disagi che residenti, attività commerciali e automobilisti stanno affrontando in questi giorni. Confidiamo che nel giro di pochi giorni, ha aggiunto il sindaco Taddeo, la situazione possa tornare alla normalità. Si sta inoltre lavorando per risolvere definitivamente anche le criticità legate al trasporto pubblico locale. Preoccupazioni dei residenti nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria di Vinturno Scauri per il lancio di sassi allo scalo ad opera di ignoti. Sono preoccupati i residenti della zona per le pietre che vengono lanciate in via Olmello da bagnanti in attesa del treno. Una situazione che già si era verificata in passato e ha suscitato le legittime reazioni degli stessi residenti. L'altro giorno alcuni cittadini sono scesi in strada per spostare l'auto nel piazzale della stazione, dove i sassi non possono arrivare. Le lamentele sono numerose, sono pervenute alla stessa amministrazione comunale. Chiediamo, concludono i residenti della zona, che ci sia maggiore controllo, magari mandando le pattuglie a verificare quanto succede nell'arco di tempo durante il quale i soggetti si esibiscono in queste bravate. Pace, clima, diritti è il titolo dell'incontro organizzato per venerdì presso la terrazza Clayton a Vindiscio dal Circolo Europa Verde di Formia e del Sud Pontino. I lavori inizieranno alle 19.30 con la partecipazione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti e di Nicoletta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, componente del gruppo dei Verdi ALE al Parlamento Europeo. Seguirà l'intervento di Filippo Treiani, coordinatore dell'esecutivo regionale di Europa Verde Lazio. Il convegno sarà introdotto dai portavoce del circolo Maria Rita Manzo e Beniamino Galinaro. Nell'ambito della rassegna teatrale estiva Facciamo Teatro con il Cuore, organizzata dal Laboratorio Teatrale Santo Stefano con la direzione artistica di Roberta Paone, sarà rappresentata questa sera alle 21 a Gaeta, nella piazzetta Santo Stefano, presso l'omonima parrocchia, la commedia Diteli sempre di sì di Edoardo De Filippo per la regia di Salvatore Guzzardi. Gli interpreti sono Nunzia Auligine, Edoardo Bonavita, Barbara Romano, Maria Ricco, Alice Guzzardi, Davide Marciano, Daniela Di Bernardo, Giovanni Masone, Rosa Pisanelli e Anna Maria Zuppardi, della Compagnia degli Attori Sperduti. Questa sera alle 19 presso il Giardino Belvedere di Suio Terme sarà presentato il libro di Margherita Amerone, La Stella Luce in giro per il mondo. Una bella occasione per genitori e figli per godersi un po' di fresco e tanto divertimento con le fiabe di Margherita. L'autrice del libro per bambini dialogherà con l'insegnante Vincenza Galletto e sarà disponibile anche una navetta gratuita da Castelforte. Su iniziativa dell'Università del Golfo, Centro Studi Minturne, domani alle 17.30 presso l'Albergo Miramar di Formia si terrà un incontro sul tema i reati contro gli anziani, fattispecie ricorrenti e strumenti normativi di tutela. Introduce e modera il presidente dell'Università del Golfo, Michele Graziosetto. Relatori, la dottoressa Rosaria De Lucia, giudice del Tribunale di Roma, seconda sezione penale, e la dottoressa Tiziana Lorenzo, primo dirigente della Polizia di Stato della Questura di Roma. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa.
2: Il forte cestista pontino Emanuele Donati, classe 2003, giocherà nella prossima stagione nelle file della Fortitudo Scauri, di scuola Latina Basket ed ex Basket Bisser Monete, Basket Roma, con cui ha vinto il titolo interregionale di Serie C. Il giovane e forte atleta approda dunque nella società scaurese, potenziando la squadra di Leo Ortensi, che lo ha voluto fortemente nelle file della Fortitudo Scauri, che ripartirà dalle finals del girone I, perse 2-0 contro il Sora al termine di una stagione veramente da record. L'obiettivo è quello di confermarsi ancora ad alti livelli anche per la prossima stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

la sigla del nostro secondo appuntamento del programma. Intanto vi ricordiamo ancora una volta che domani, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 alle 19 nella chiesetta di Sant'Anna, Santa Messa contro i due, preceduto dal Santo Rosario. Veramente non ci sarà la messa di quel di Sant'Erasmo delle 19, perché appunto ci sarà quella della chiesetta di Sant'Anna giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25. Sabato 25 luglio, vi ricordiamo, alle ore 18, giro per le vie del quartiere della banda musicale Città di Isola Liri, con partenza da piazza Sant'Erasmo alle 21, piazza Sant'Erasmo, a ritmo di musica con il maestro Marco Iannucci e Santino Lauretti, alle 22, grande concerto di Emanuele Villa, posti a sedere. Questo è l'appuntamento di sabato 25 di luglio. Mentre poi la domenica 26 di luglio, la festività di Sant'Anna, alle 7.30 e alle 9.30 sante messe nella chiesetta di Sant'Anna, alle 18.30 processione con l'immagine della Santa per le vie del Rione, con partenza dalla chiesetta. Il corteo sarà accompagnato dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia. Al termine della processione, Santa Messa in piazza Sant'Anna, celebrata dal parroco Don Alfredo Michelusi, seguirà l'intrattenimento musicale del complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, in piazza Sant'Anna. Dalle ore 21.30 invece in piazza Sant'Erasmo, tributo a Renzo Arbore con la grande orchestra italiana Napoli, tre punti e a capo. Ricordo i posti a sedere. Un saluto alla parrocchia di Sant'Erasmo Formia, al comune di Formia, che naturalmente c'è il suo patrocinio per quanto riguarda questa festività. E poi un saluto va alla 17ª comunità montana del Lazio, Monte Orungi. Noi salutiamo la famiglia Capogrosso. Un saluto a Salvatore, tutta la famiglia. Poi un saluto al comitato Sant'Anna di Castellone e poi un saluto anche a Don Alfredo Michelusi, parroco della chiesa di Sant'Erasmo. Bene, siamo all'appuntamento musicale per quanto ci riguarda. Questo è il nostro secondo appuntamento di oggi, che si concluderà intorno alle 15.30. Buon ascolto come sempre.

Bevino di Capri, Roberta, con questo noi apriamo lo spazio del programma di oggi. Si continua con Alberto Selli.

Celli, Alberto Celli con questo Te Bird, è il brano che abbiamo proposto. Naturalmente con Alberto Celli, tratto da Obesce Brisca. Oh, allora si continua con un saluto per Rosana e Franco. Salutiamo Gabriella e Giuseppe Testa insieme a Giulia Armadi e Tullio con i Pooh. Con questo caldo incredibilmente

il nostro Don Bachi con canzone, altro suo grande successo, un momento musicale sanremese. Io ricordo l'interpretazione della Milva di questo brano. Allora, andiamo avanti, un saluto a Velia e andiamo avanti con la trasmissione e un saluto dunque a Civita Giuliano, a Gabriele, a Tina e a Marco, Monica e Andrea, naturalmente con il momento musicale che viene proposto da Orchestra Italiana Bagutti. Stiamo parlando di Maremonte. Allora, pronto.

Buon lavoro, questo della Medeo Minghi, la vita mia. Ne abbiamo ascoltato a livello di live. Bene, saluto Alberto e a Lidia, naturalmente. Buon pomeriggio, passiamo a Mina con un altro dei suoi grandi successi, Buttare l'amore.

altro capolavoro di Mina, naturalmente buttare l'amore. Bene, andiamo avanti con un saluto per Regina e per Salvatore, il nostro buon pomeriggio con Peppino Di Capri che torna con l'Eterno Secondo, lui l'autore, Toto Cutugno, stiamo parlando del Sognatore. Un saluto a Gina e a Salvatore, naturalmente buon pomeriggio.

Festa Sanremo, Depsta, naturalmente Cotugno, sono gli autori del momento musicale che abbiamo ascoltato attraverso Pino Di Capri. Naturalmente un saluto lo rimandiamo a Gina e lo rimandiamo naturalmente a Salvatore. Allora, c'è la richiesta, ogni tanto la ascoltiamo insieme.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: Allora andiamo avanti con la trasmissione, andiamo a salutare Angela e salutiamo naturalmente Tonino. Buon pomeriggio con un'estate fa Homo Sapiens.

Antonio Bonomo, era lui naturalmente con il momento musicale che abbiamo ascoltato, Casanova 70. Allora, tra poco il nostro appuntamento con il non stop, per il momento andiamo avanti.

0: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Ancora qualche momento insieme, tanto dopo la pubblicità il nostro non so.
2: Nino!

0: Grazie.
1: Ciao Mina.
0: Ciao Lola.
1: Tu sei l'ultima ospite di questo show. L'ultima perché sei la più importante e più grande.
0: La più alta, vuoi dire? Ti ringrazio, sei molto gentile. Però ho visto che c'è stato anche Elton John questa sera. Anzi, se non è andato via, vorrei salutarlo. Vuoi vedere se è ancora qui?
1: Vediamo.
0: Sì.
1: Elton! Oh, Elton John!
2: Hello, Mina. The best in the world.
0: Senti, immagino come ti sei vestito, scusa.
2: Ma come, mi hai riconosciuto subito?
0: No, oh, sì. Abbiamo riconosciuto.
2: Mina, tu non sai il mio dramma. In queste 8 puntate io ho fatto 46 personaggi, 87 truccature, ti rendi conto? Mi sono vestito da stupido decine di volte per far ridere la gente. È arrivato Elton John dall'Inghilterra, si è presentato così, ha fatto ridere tutta l'Italia. Sì, signori, questo è il mio ultimo travestimento. Se non faccio ridere così, cambio mestiere, mi ritiro, Mina,
0: sì.
2: Intanto, sinceramente, grazie per essere venuto qui, proprio con tutto il mio affetto.
0: Grazie, sei gentile.
2: Oh,
0: grazie.
2: Adesso, cosa posso fare per te?
0: Ecco, sì, una cosa c'è, vorrei sapere dove hai comprato queste scarpe.
2: Ah, a Milano?
0: Mi piacere.
2: Sì, nel 43, sono di Doris Duranti.
0: Sono autentiche.
2: No, sono autarchiche.
1: Mina, sì. Cosa ci canti stasera?
0: Stasera canto...
2: Hai visto? Mina, all'estero, in America, come fanno in fretta con gli ospiti. Noi qui... siamo alla ricerca sempre di parole, giochi di parole, era di Dio, di frasi per presentare gli ospiti. Loro invece in America, Mina, cosa ci canti stasera? E sono a posto.
0: Hai visto.
2: Mina, cosa ci canti stasera?
0: Lamento d'amore.
2: Bene, italiani, dopo un anno di assenza sotto queste volte gloriose, torna a risuonare la voce fatale di Mina. Dite, che sarete voi degni?
3: Sì!
2: Hai visto, Mina, come nascono le dittature musicali? Ciao, Mina, e grazie ancora.
0: Ciao, Mina.
4: Una femminuccia come mi avrà, io vorrei chiamarla felicità. Ma una donna come me, dimmi che cos'è per te.
5: Tu non pensi mai dove dormirai.

allo specchio la faccia mia, tutta la tristezza è volata via. Sono grandi gli occhi miei, ora che tu stai con me, sopra le mie mani, le mani tue.

0: i momenti più autentici.
1: Ricordi, emozioni, sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Eccala! Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
3: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
2: Ti ha picchiata? Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro?
4: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
2: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
3: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
5: Libera poi!
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È quasi certamente di origine dolosa l'incendio che è scoppiato lo scorso pomeriggio sulla strada provinciale che collega Castellonato a Penito, un'arteria riaperta al traffico soltanto qualche settimana fa. Era stata chiusa per la caduta di massi in seguito ai roghi scoppiati durante l'estate 2025. L'incendio ha incenerito diversi ettari di macchia mediterranea e boscaglia che costeggia la provinciale. La pista dolosa sarebbe confermata dal ritrovamento di 4 inneschi nei luoghi in cui hanno avuto origine le fiamme, dall'estremità del centro abitato della frazione orientale di Penitro fino a quella collinare di Castellonorato. Per domare le fiamme sono state lunghe e complesse le operazioni di spegnimento. Il fuoco infatti era alimentato dal vento che soffiava nella zona. Sono intervenuti i volontari di ben 4 squadre della Protezione Civile di Formia, Minturno e Fondi, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelforte, con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile della Regione Lazio. Soltanto nel tardo pomeriggio i volontari, i soccorritori, hanno avuto ragione delle fiamme, che di fatto hanno accentuato il già precario equilibrio idrogeologico di una zona suggestiva, ma molto sensibile dal punto di vista naturalistico. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza per gli operatori e gli automobilisti è stata chiusa al traffico la provinciale, che a questo punto potrebbe tornare a rischio di chiusura nel momento in cui sarà ultimata l'ennesima stima di danni che si preannunciano comunque significativi. Nelle prossime settimane entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità ha evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre 100 km orari in pieni tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando soltanto le 10 arterie prese come primo riferimento. Poiché la velocità risulta il fattore di rischio per eccellenza su strada, sia come causa diretta e con causa di incidenti, sia soprattutto come fattore determinante nella gravità dei sinistri, l'amministrazione comunale di Gaeta intende intervenire in modo incisivo per ridurre drasticamente la velocità media e il volume dei comportamenti a rischio. I dati emersi dal monitoraggio parlano chiaro, ha affermato il sindaco Cristalecese, e ci impongono un intervento immediato e responsabile. Vedere veicoli sfrecciare a oltre 100 km orari su arterie fondamentali come via Flacca e via Sant'Agostino non è tollerabile. Significa mettere a repentaglio la vita di automobilisti, pedoni e ciclisti. Vogliamo però che il messaggio per la nostra comunità sia chiarissimo. Questa iniziativa nasce con l'unico e prioritario obiettivo di salvare vite umane. Per questo motivo abbiamo scelto di avviare una prima fase del tutto preventiva ed inattiva. Vogliamo dare il tempo a tutti di prendere coscienza dei rischi e di abituarsi ad una guida più moderata. Il mio auspicio e quello di tutta l'amministrazione è che la risposta della cittadinanza sia così positiva e matura da rendere del tutto superfluo l'avvio della fase sanzionatoria. È giusto ringraziare il Comitato Civico di Sant'Agostino, ha aggiunto il sindaco leccese, per aver stimolato l'amministrazione comunale ad attuare misure per la mitigazione della velocità e quindi per la sicurezza sulla stessa arteria di Sant'Agostino, un intervento che poi si è ampliato anche alle altre arterie principali della città. E un ringraziamento il sindaco lo ha rivolto all'assessore alla polizia locale Massimo Magliozzi, alla comandante della polizia locale Anna Maria De Filippis, al vicecomandante Mauro Pimpinella, al consigliere Pompeo Costabile ed agli uffici comunali. Per raggiungere questo traguardo, l'amministrazione introdurrà una nuova metodologia specifica per il contesto urbano, basata sull'utilizzo di postazioni di controllo mobili e ad alta visibilità, collocate in quota e rotazione sui pali presenti sul territorio. Si tratta di un modello innovativo che viene sperimentato per la prima volta nella Regione Lazio, proprio nella città di Gaeta. A regime, di tutte le postazioni installate, solo una alla volta sarà effettivamente attiva. Tuttavia, sulla falsariga di quanto avviene con il sistema Tutor sulle autostrade, l'obiettivo è spingere l'automobilista a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto scatterà all'inizio di agosto. La graduale introduzione dei controlli effettivi sarà strettamente legata ai risultati della fase preventiva, che verranno via via comunicati e condivisi con la cittadinanza per monitorare insieme i progressi verso strade più sicure. È stato convocato per venerdì alle 9.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno riguardano l'adesione alla rottamazione quinquies, l'altra adesione alle condizioni di servizio dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione per il riaffidamento dei carichi discaricati con richiamo ai profili di prescrizione e riscossione coattiva. Altro punto all'ordine del giorno è quello del conferimento della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, e l'autorizzazione alla posizione di una targa commemorativa presso il Santuario della Montagna Spaccati in occasione del centenario 1926-2026. Ultimo punto all'ordine del giorno è quello concernente la modifica dello statuto. Dopo il completamento delle delicate operazioni di bonifica e rimozione dei 10 ordigni bellici rinvenuti nell'area di cantiere, sono ripresi nella giornata di ieri i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario in località Rio Fresco, in prossimità del ponte della ferrovia. La ripartenza delle attività segna un passaggio chiave per il completamento di una infrastruttura strategica per la città, resa possibile grazie al complesso intervento di messa in sicurezza conclusosi nei giorni scorsi con il coordinamento della prefettura di Latina e il contributo di tutte le istituzioni coinvolte. Le operazioni di scavo sono affidate ad un'azienda specializzata nella bonifica sistematica da ordigni esplosivi e dopo aver predisposto il piano di lavoro e ottenuto il previsto nulla osta dal Ministero dell'Interno, ha ripreso gli interventi nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza. Il Comune di Formia continua a seguire l'evoluzione del cantiere, mantenendo un confronto diretto con Acqua Latina affinché le lavorazioni procedano nel più breve tempo possibile. Il sindaco Gianluca Taddeo ha chiesto alla società di concentrare gli sforzi sul tratto compreso tra Via del Cotto e Via Rotabile, con l'obiettivo di consentire il rapido ripristino della viabilità e alleggerire i disagi che residenti, attività commerciali e automobilisti stanno affrontando in questi giorni. Confidiamo che nel giro di pochi giorni, ha aggiunto il sindaco Taddeo, la situazione possa tornare alla normalità. Si sta inoltre lavorando per risolvere definitivamente anche le criticità legate al trasporto pubblico locale. Preoccupazioni dei residenti nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria di Vinturno Scauri per il lancio di sassi allo scalo ad opera di ignoti. Sono preoccupati i residenti della zona per le pietre che vengono lanciate in via Olmello da bagnanti in attesa del treno. Una situazione che già si era verificata in passato e ha suscitato le legittime reazioni degli stessi residenti. L'altro giorno alcuni cittadini sono scesi in strada per spostare l'auto nel piazzale della stazione dove i sassi non possono arrivare. Le lamentele sono numerose, sono pervenute alla stessa amministrazione comunale. Chiediamo, concludono i residenti della zona, che ci sia maggiore controllo, magari mandando le pattuglie a verificare quanto succede nell'arco di tempo durante il quale i soggetti si esibiscono in queste bravate. Pace, clima, diritti è il titolo dell'incontro organizzato per venerdì presso la terrazza Clayton a Vindiscio dal circolo Europa Verde di Formia e del Sud Pontino. I lavori inizieranno alle 19.30 con la partecipazione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti e di Nicoletta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, componente del gruppo dei Verdi Ale al Parlamento Europeo. Seguirà l'intervento di Filippo Treiani, coordinatore dell'esecutivo regionale di Europa Verde Lazio. Il convegno sarà introdotto dai portavoce del circolo Maria Rita Manzo e Beniamino Galinaro. Nell'ambito della rassegna teatrale estiva Facciamo Teatro con il Cuore, organizzata dal Laboratorio Teatrale Santo Stefano con la direzione artistica di Roberta Paone, sarà rappresentata questa sera alle 21 a Gaeta, nella piazzetta Santo Stefano, presso l'omonima parrocchia, la commedia Diteli sempre di sì di Edoardo De Filippo per la regia di Salvatore Guzzardi. Gli interpreti sono Nunzia Auligine, Edoardo Bonavita, Barbara Romano, Maria Recco, Alice Guzzardi, Davide Guzzardi, Davide Marciano, Daniela Di Bernardo, Giovanni Masone, Rosa Pisanelli e Anna Maria Zuppardi, della Compagnia degli Attori Sperduti. Questa sera alle 19 presso il Giardino Belvedere di Suio Terme sarà presentato il libro di Margherita Amerone, La Stella Luce in giro per il mondo. Una bella occasione per genitori e figli per godersi un po' di fresco e tanto divertimento con le fiabe di Margherita. L'autrice del libro per bambini dialogherà con l'insegnante Vincenza Galletto e sarà disponibile anche una navetta gratuita da Castelforte. Su iniziativa dell'Università del Golfo, Centro Studi Minturne, domani alle 17.30 presso l'Albergo Miramar di Formia si terrà un incontro sul tema I reati contro gli anziani, fattispecie ricorrenti e strumenti normativi di tutela. Introduce e modera il presidente dell'Università del Golfo, Michele Graziosetto. Relatori, la dottoressa Rosaria De Lucia, giudice del Tribunale di Roma, seconda sezione penale, e la dottoressa Tiziana Lorenzo, primo dirigente della Polizia di Stato della Questura di Roma. L'ingresso è libero.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
7: Il forte cestista pontino Emanuele Donati, classe 2003, giocherà nella prossima stagione nelle file della Fortitudo Scauri, di scuola Latina Basket ed ex Basket Bisser Monete, Basket Roma, con cui ha vinto il titolo interregionale di Serie C. Il giovane e forte atleta approda dunque nella società scaurese, potenziando la squadra di Leo Ortensi, che lo ha voluto fortemente nelle file della Fortitudo Scauri, che ripartirà dalle finals del girone I, perse 2-0 contro il Sora al termine di una stagione veramente da record. L'obiettivo è quello di confermarsi ancora ad alti livelli anche per la prossima stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
6: Ricordi,
7: emozioni,
6: sensazioni che sanno di
7: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È quasi certamente di origine dolosa l'incendio che è scoppiato lo scorso pomeriggio sulla strada provinciale che collega Castellonato a Penito, un'arteria riaperta al traffico soltanto qualche settimana fa. Era stata chiusa per la caduta di massi in seguito ai roghi scoppiati durante l'estate 2025. L'incendio ha incenerito diversi ettari di macchia mediterranea e boscaglia che costeggia la provinciale. La pista dolosa sarebbe confermata dal ritrovamento di 4 inneschi nei luoghi in cui hanno avuto origine le fiamme, dall'estremità del centro abitato della frazione orientale di Penitro fino a quella collinare di Castellonorato. Per domare le fiamme sono state lunghe e complesse le operazioni di spegnimento. Il fuoco infatti era alimentato dal vento che soffiava nella zona. Sono intervenuti i volontari di ben 4 squadre della Protezione Civile di Formia, Minturno e Fondi, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile della Regione Lazio. Soltanto nel tardo pomeriggio i volontari, i soccorritori, hanno avuto ragione delle fiamme, che di fatto hanno accentuato il già precario equilibrio idrogeologico di una zona suggestiva, ma molto sensibile dal punto di vista naturalistico. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza per gli operatori e gli automobilisti è stata chiusa al traffico la provinciale, che a questo punto potrebbe tornare a rischio di chiusura nel momento in cui sarà ultimata l'ennesima stima di danni che si preannunciano comunque significativi. Nelle prossime settimane entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità ha evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre 100 km orari in pieni tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando soltanto le 10 arterie prese come primo riferimento. Poiché la velocità risulta il fattore di rischio per eccellenza su strada, sia come causa diretta e con causa di incidenti, sia soprattutto come fattore determinante nella gravità dei sinistri, l'amministrazione comunale di Gaeta intende intervenire in modo incisivo per ridurre drasticamente la velocità media e il volume dei comportamenti a rischio. I dati emersi dal monitoraggio parlano chiaro, ha affermato il sindaco Cristalecese, e ci impongono un intervento immediato e responsabile. Vedere veicoli sfrecciare a oltre 100 km orari su arterie fondamentali come via Flacca e via Sant'Agostino non è tollerabile. Significa mettere a repentaglio la vita di automobilisti, pedoni e ciclisti. Vogliamo però che il messaggio per la nostra comunità sia chiarissimo. Questa iniziativa nasce con l'unico e prioritario obiettivo di salvare vite umane. Per questo motivo abbiamo scelto di avviare una prima fase del tutto preventiva ed inattiva. Vogliamo dare il tempo a tutti di prendere coscienza dei rischi e di abituarsi ad una guida più moderata. Il mio auspicio e quello di tutta l'amministrazione è che la risposta della cittadinanza sia così positiva e matura da rendere del tutto superfluo l'avvio della fase sanzionatoria. È giusto ringraziare ringraziare il comitato civico di Sant'Agostino, ha aggiunto il sindaco leccese, per aver stimolato l'amministrazione comunale ad attuare misure per la mitigazione della velocità e quindi per la sicurezza sulla stessa arteria di Sant'Agostino. Un intervento che poi si è ampliato anche alle altre arterie principali della città. E un ringraziamento il sindaco lo ha rivolto all'assessore alla polizia locale Massimo Magliozzi, alla comandante della polizia locale Anna Maria De Filippis, al vicecomandante Mauro Pimpinella, al consigliere Pompeo Costabile ed agli uffici comunali. Per raggiungere questo traguardo, l'amministrazione introdurrà una nuova metodologia specifica per il contesto urbano, basata sull'utilizzo di postazioni di controllo mobili e ad alta visibilità, collocate in quota e rotazione sui pali presenti sul territorio. Si tratta di un modello innovativo che viene sperimentato per la prima volta nella regione Lazio, proprio nella città di Gaeta. A regime, di tutte le postazioni installate, solo una alla volta sarà effettivamente attiva. Tuttavia, sulla falsariga di quanto avviene con il sistema Tutor sulle autostrade, l'obiettivo è spingere l'automobilista a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto scatterà all'inizio di agosto. La graduale introduzione dei controlli effettivi sarà strettamente legata ai risultati della fase preventiva, che verranno via via comunicati e condivisi con la cittadinanza per monitorare insieme i progressi verso strade più sicure. È stato convocato per venerdì alle 9.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno riguardano l'adesione alla rottamazione quinquies, l'altra adesione alle condizioni di servizio dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione per il riaffidamento dei carichi discaricati con richiamo ai profili di prescrizione e riscossione coattiva. Altro punto all'ordine del giorno è quello del conferimento della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, e l'autorizzazione alla posizione di una targa commemorativa presso il Santuario della Montagna Spaccati in occasione del centenario 1926-2026. Ultimo punto all'ordine del giorno è quello concernente la modifica dello statuto. Dopo il completamento delle delicate operazioni di bonifica e rimozione dei 10 ordigni bellici rinvenuti nell'area di cantiere, sono ripresi nella giornata di ieri i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario in località Rio Fresco, in prossimità del ponte della ferrovia. La ripartenza delle attività segna un passaggio chiave per il completamento di una infrastruttura strategica per la città, resa possibile grazie al complesso intervento di messa in sicurezza, conclusosi nei giorni scorsi con il coordinamento della Prefettura di Latina e il contributo di tutte le istituzioni coinvolte. Le operazioni di scavo sono affidate ad un'azienda specializzata nella bonifica sistematica da ordigni esplosivi che, dopo aver predisposto il piano di lavoro e ottenuto il previsto nulla osta dal Ministero dell'Interno, ha ripreso gli interventi nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza. Il Comune di Formia continua a seguire l'evoluzione del cantiere, mantenendo un confronto diretto con Acqua Latina affinché le lavorazioni procedano nel più breve tempo possibile. Il sindaco Gianluca Taddeo ha chiesto alla società di concentrare gli sforzi sul tratto compreso tra Via del Cotto e Via Rotabile, con l'obiettivo di consentire il rapido ripristino della viabilità e alleggerire i disagi che residenti, attività commerciali e automobilisti stanno affrontando in questi giorni. Confidiamo che nel giro di pochi giorni, ha aggiunto il sindaco Taddeo, la situazione possa tornare alla normalità. Si sta inoltre lavorando per risolvere definitivamente anche le criticità legate al trasporto pubblico locale. Preoccupazioni dei residenti nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria di Vinturno Scauri per il lancio di sassi allo scalo ad opera di ignoti. Sono preoccupati i residenti della zona per le pietre che vengono lanciate in via Olmello da bagnanti in attesa del treno. Una situazione che già si era verificata in passato e ha suscitato le legittime reazioni degli stessi residenti. L'altro giorno alcuni cittadini sono scesi in strada per spostare l'auto nel piazzale della stazione, dove i sassi non possono arrivare. Le lamentele sono numerose, sono pervenute alla stessa amministrazione comunale. Chiediamo, concludono i residenti della zona, che ci sia maggiore controllo, magari mandando le pattuglie a verificare quanto succede nell'arco di tempo durante il quale i soggetti si esibiscono in queste bravate. Pace, clima, diritti è il titolo dell'incontro organizzato per venerdì presso la terrazza Clayton a Vindiscio dal Circolo Europa Verde di Formia e del Sud Pontino. I lavori inizieranno alle 19.30 con la partecipazione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti e di Nicoletta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, componente del gruppo dei Verdi ALE al Parlamento Europeo. Seguirà l'intervento di Filippo Treiani, coordinatore dell'esecutivo regionale di Europa Verde Lazio. Il convegno sarà introdotto dai portavoce del circolo Margherita Manzo e Beniamino Galinaro. Su iniziativa dell'Università del Golfo, Centro Studi Minturne, domani alle 17.30 presso l'Albergo Miramar di Formia si terrà un incontro sul tema «I reati contro gli anziani, fattispecie ricorrenti e strumenti normativi di tutela». Introduce e modera il Presidente dell'Università del Golfo, Michele Graziosetto. Relatori, la dottoressa Rosaria De Lucia, giudice del Tribunale di Roma, seconda sezione penale, e la dottoressa Tiziana Lorenzo, primo dirigente della Polizia di Stato della Questura di Roma. L'ingresso è libero.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Il forte cestista pontino Emanuele Donati, classe 2003, giocherà nella prossima stagione nelle file della Fortitudo Scauri, di scuola Latina Basket ed ex Basket Bisser Monete, Basket Roma, con cui ha vinto il titolo interregionale di Serie C. Il giovane e forte atleta approda dunque nella società scaurese, potenziando la squadra di Leo Ortensi, che lo ha voluto fortemente nelle file della Fortitudo Scauri, che ripartirà dalle finals del girone I, perse 2-0 contro il Sora al termine di una stagione veramente da record. L'obiettivo è quello di confermarsi ancora ad alti livelli anche per la prossima stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a riviverli appieno.

Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo dalla provincia di Latina, a Borgo Piave, code sulle strade che convergono al Largo Angiolillo. Brevi code interessano anche la strada regionale 213 Flacca da Porto Salvo a Vendicio in direzione Formia. Nel centro città la circolazione non presenta particolari criticità. Cambiamo argomento. A Gaeta, da questa mattina fino al 29 luglio, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna e per consentire il posizionamento del Luna Park, istituito il divieto di sosta e transito su piazzale Bisbiglia, a partire dal fronte del cantiere navale fino alla rotonda di Calegna. Spostiamoci in provincia di Frosinone. Rallentamenti sulle strade che convergono alla rotatoria Brunella e sulla Monti Lepini, code all'altezza di Valle Fioretta verso la 1 Roma-Napoli. In centro città, brevi code su via Piave e via Giuseppe Mazzini. Ed infine per gli eventi a Colleferro da oggi fino al 27 luglio per consentire lo svolgimento della manifestazione Festa di Sant'Anna 2026, attivo il divieto di transito e sosta su piazza Mazzini e le vie limitrofe. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Le mani

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. È quasi certamente di origine dolosa l'incendio che è scoppiato lo scorso pomeriggio sulla strada provinciale che collega Castellonato a Penito, un'arteria riaperta al traffico soltanto qualche settimana fa. Era stata chiusa per la caduta di massi in seguito ai roghi scoppiati durante l'estate 2025. L'incendio ha incenerito diversi ettari di macchia mediterranea e boscaglia che costeggia la provinciale. La pista dolosa sarebbe confermata dal ritrovamento di 4 inneschi nei luoghi in cui hanno avuto origine le fiamme, dall'estremità del centro abitato della frazione orientale di Penitro fino a quella collinare di Castellonorato. Per domare le fiamme sono state lunghe e complesse le operazioni di spegnimento. Il fuoco infatti era alimentato dal vento che soffiava nella zona. Sono intervenuti i volontari di ben 4 squadre della Protezione Civile di Formia, Minturno e Fondi, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile della Regione Lazio. Soltanto nel tardo pomeriggio i volontari e i soccorritori hanno avuto ragione delle fiamme, che di fatto hanno accentuato il già precario equilibrio idrogeologico di una zona suggestiva, ma molto sensibile dal punto di vista naturalistico. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza per gli operatori e gli automobilisti è stata chiusa al traffico la provinciale, che a questo punto potrebbe tornare a rischio di chiusura nel momento in cui sarà ultimata l'ennesima stima di danni che si preannunciano comunque significativi. Nelle prossime settimane entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità ha evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre 100 km orari in pieni tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando soltanto le 10 arterie prese come primo riferimento. Poiché la velocità risulta il fattore di rischio per eccellenza su strada, sia come causa diretta e con causa di incidenti, sia soprattutto come fattore determinante nella gravità dei sinistri, l'amministrazione comunale di Gaeta intende intervenire in modo incisivo per ridurre drasticamente la velocità media e il volume dei comportamenti a rischio. I dati emersi dal monitoraggio parlano chiaro, ha affermato il sindaco Cristalleccese, e ci impongono un intervento immediato e responsabile. Vedere veicoli sfrecciare a oltre 100 km orari su arterie fondamentali come via Flacca e via Sant'Agostino non è tollerabile. Significa mettere a repentaglio la vita di automobilisti, pedoni e ciclisti. Vogliamo però che il messaggio per la nostra comunità sia chiarissimo. Questa iniziativa nasce con l'unico e prioritario obiettivo di salvare vite umane. Per questo motivo abbiamo scelto di avviare una prima fase del tutto preventiva ed inattiva. Vogliamo dare il tempo a tutti di prendere coscienza dei rischi e di abituarsi ad una guida più moderata. Il mio auspicio, quello di tutta l'amministrazione, è che la risposta della cittadinanza sia così positiva e matura da rendere del tutto superfluo l'avvio della fase sanzionatoria. È giusto ringraziare il Comitato Civico di Sant'Agostino, ha aggiunto il sindaco Leccese, per aver stimolato l'amministrazione comunale ad attuare misure per la mitigazione della velocità e quindi per la sicurezza sulla stessa arteria di Sant'Agostino. Un intervento che poi si è ampliato anche alle altre arterie principali della città. E un ringraziamento il sindaco lo ha rivolto all'assessore alla Polizia Locale Massimo Magliozzi, alla comandante della Polizia Locale Anna Maria De Filippis, al vicecomandante Mauro Pimpinella, al consigliere Pompeo Costabile ed agli uffici comunali. Per raggiungere questo traguardo, l'amministrazione introdurrà una nuova metodologia specifica per il contesto urbano, basata sull'utilizzo di postazioni di controllo mobili e ad alta visibilità, collocate in quota e rotazione sui pali presenti sul territorio. Si tratta

0: di un modello innovativo che viene sperimentato per la prima volta nella regione Lazio, proprio nella città di Gaeta. A regime, di tutte le postazioni installate, solo una alla volta sarà effettivamente attiva. Tuttavia, sulla falsariga di quanto avviene con il sistema Tutor sulle autostrade, l'obiettivo è spingere l'automobilista a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto scatterà all'inizio di agosto. La graduale introduzione dei controlli effettivi sarà strettamente legata ai risultati della fase preventiva, che verranno via via comunicati e condivisi con la cittadinanza per monitorare insieme i progressi verso strade più sicure. È stato convocato per venerdì alle 9.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno riguardano l'adesione alla rottamazione quinquies, l'altra adesione alle condizioni di servizio dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione per il riaffidamento dei carichi discaricati con richiamo ai profili di prescrizione e riscossione coattiva. Altro punto all'ordine del giorno è quello del conferimento della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, e l'autorizzazione all'apposizione di una targa commemorativa presso il Santuario della Montagna Spaccati in occasione del centenario 1926-2026. Ultimo punto all'ordine del giorno è quello concernente la modifica dello statuto. Dopo il completamento delle delicate operazioni di bonifica e rimozione dei 10 ordigni bellici rinvenuti nell'area di cantiere, sono ripresi nella giornata di ieri i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario in località Rio Fresco, in prossimità del ponte della ferrovia. La ripartenza delle attività segna un passaggio chiave per il completamento di una infrastruttura strategica per la città, resa possibile grazie al complesso intervento di messa in sicurezza, conclusosi nei giorni scorsi con il coordinamento della Prefettura di Latina e il contributo di tutte le istituzioni coinvolte. Le operazioni di scavo sono affidate ad un'azienda specializzata nella bonifica sistematica da ordigni esplosivi che, dopo aver predisposto il piano di lavoro e ottenuto il previsto nulla osta dal Ministero dell'Interno, ha ripreso gli interventi nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza. Il Comune di Formia continua a seguire l'evoluzione del cantiere, mantenendo un confronto diretto con Acqua Latina affinché le lavorazioni procedano nel più breve tempo possibile. Il sindaco Gianluca Taddeo ha chiesto alla società di concentrare gli sforzi sul tratto compreso tra Via del Cotto e Via Rotabile, con l'obiettivo di consentire il rapido ripristino della viabilità e alleggerire i disagi che residenti, attività commerciali e automobilisti stanno affrontando in questi giorni. Confidiamo che nel giro di pochi giorni, ha aggiunto il sindaco Taddeo, la situazione possa tornare alla normalità. Si sta inoltre lavorando per risolvere definitivamente anche le criticità legate al trasporto pubblico locale. Preoccupazioni dei residenti nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria di Vinturno Scauri per il lancio di sassi allo scalo ad opera di ignoti. Sono preoccupati i residenti della zona per le pietre che vengono lanciate in via Olmello da bagnanti in attesa del treno. Una situazione che già si era verificata in passato e ha suscitato le legittime reazioni degli stessi residenti. L'altro giorno alcuni cittadini sono scesi in strada per spostare l'auto nel piazzale della stazione, dove i sassi non possono arrivare. Le lamentele sono numerose, sono pervenute alla stessa amministrazione comunale. Chiediamo, concludono i residenti della zona, che ci sia maggiore controllo, magari mandando le pattuglie a verificare quanto succede nell'arco di tempo durante il quale i soggetti si esibiscono in queste bravate. Pace, clima, diritti è il titolo dell'incontro organizzato per venerdì presso la terrazza Clayton a Vindiscio dal Circolo Europa Verde di Formia e del Sud Pontino. I lavori inizieranno alle 19.30 con la partecipazione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti e di Nicoletta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, componente del gruppo dei Verdi ALE al Parlamento Europeo. Seguirà l'intervento di Filippo Treiani, coordinatore dell'esecutivo regionale di Europa Verde Lazio. Il convegno sarà introdotto dai portavoce del circolo Maria Rita Manzo e Beniamino Galinaro. Su iniziativa della Università del Golfo, Centro Studi Minturne, domani alle 17.30 presso l'Albergo Miramar di Formia si terrà un incontro sul tema i reati contro gli anziani, fattispecie ricorrenti e strumenti normativi di tutela. Introduce e modera il presidente dell'Università del Golfo, Michele Graziosetto. Relatori, la dottoressa Rosaria De Lucia, giudice del Tribunale di Roma, seconda sezione penale, e la dottoressa Tiziana Lorenzo, primo dirigente della Polizia di Stato della Questura di Roma. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Il forte cestista pontino Emanuele Donati, classe 2003, giocherà nella prossima stagione nelle file della Fortitudo Scauri, di scuola Latina Basket ed ex Basket Bisser Monete, Basket Roma, con cui ha vinto il titolo interregionale di Serie C. Il giovane e forte atleta approda dunque nella società scaurese, potenziando la squadra di Leo Ortensi, che lo ha voluto fortemente nelle file della Fortitudo Scauri, che ripartirà dalle finals del girone I, perse 2-0 contro il Sora al termine di una stagione veramente da record. L'obiettivo è quello di confermarsi ancora ad alti livelli anche per la prossima stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Infomobilità.
1: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo dalla provincia di Latina, a Borgo Piave, code sulle strade che convergono al Largo Angiolillo. Brevi code interessano anche la strada regionale 213 Placca da Porto Salvo a Vendicio in direzione Formia. Nel centro città la circolazione non presenta particolari criticità. Cambiamo argomento. A Gaeta, da questa mattina fino al 29 luglio, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna e per consentire il posizionamento del Luna Park, istituito il divieto di sosta e transito su Piazzale Bisbiglia, a partire dal fronte del cantiere navale fino alla rotonda di Calegna. Spostiamoci in provincia di Frosinone. Rallentamenti sulle strade che convergono alla rotatoria Brunella e sulla Monti Lepini, code all'altezza di Valle Fioretta verso la 1 Roma-Napoli. In centro città, brevi code su via Piave e via Giuseppe Mazzini. Ed infine, per gli eventi a Colleferro, da oggi fino al 27 luglio, per consentire lo svolgimento della manifestazione Festa di Sant'Anna 2026, attivo il divieto di transito e sosta su piazza Mazzini e le vie limitrofe. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train e oltre con il studio Francesco Sciarretta, settimanalmente con voi qui in radio come al solito per circa 60 minuti. Il nostro percorso in musica inizia con un live che vede sul palco due artisti di notevole livello, si chiamano Jacob Collier alle tastiere e voci con in compagnia Jonah Nilsson, già leader di un gruppo come gli svedesi Dirty Loops. Insieme sul palco suonano un omaggio a Stevie Wonder molto divertente, dal titolo Do I Do, al Festival Jazz di Montreux del 2017. Jacob Collier, Jonah Nilsson.

Jacob Collier e Jonah Nilsson alle tastiere e voci hanno ripreso un classico di Stevie Wonder uscito molti anni fa, 1982. Il disco era Original Music Aquarium, l'estratto Due e Due che hanno ripreso live a un festival jazz di Montreux di qualche anno fa, del 2017. Jacob Collier, Jonah Nilsson dal vivo. Il rock adesso dannata con gli Chicago, loro primo disco nel 69 a nome Chicago Transit Authority. Il brano che ascoltiamo è South California Purples, Chicago.

suoni rock che provengono da molto lontano nel tempo. Siamo nel 1969 con gli Chicago, all'epoca erano Chicago Transit Authority, questo è un loro album d'esordio, l'estratto South California Purples. Il jazz adesso è di una cantante molto sofisticata, lei è Shania Stili con Paper Bag. Shania Stili.

In radio abbiamo riascoltato la voce classica di Bobby Caldwell, cantante e strumentista americano scomparso nel 2023, nato nel 51 a New York e scomparso appunto nel New Jersey un paio di anni fa. La sua voce caratteristica, ha collaborato con diverse realtà tra jazz, pop e rock, fornendo sempre una performance di altissimo livello. Questa era una canzone tra le sue più famose, come What You Want to Do for Love, per Bobby Caldwell. Musica italiana adesso d'autore con un bassista e cantante secondo me molto molto bravo e molto ispirato, si chiama Glauco Borrelli. Un suo vecchio disco riprendiamo, registrato quasi 10 anni fa, dal quale ascoltiamo Una mattina serena. L'album è In fondo dietro all'orizzonte. Glauco Borrelli.

Glauco Borrelli, cantautore, musicista, bassista che ha collaborato con le realtà rock indipendente degli anni 70, soprattutto questo è un suo lavoro del 2006 come In fondo dietro l'orizzonte. L'estratto era questa sentitissima Una mattina serena per Glauco Borrelli. Torna un cantautore americano particolarmente amato qui su Jazz Train, ha fatto la storia del jazz e del rock, si chiama Billy Joel. Lo riprendiamo con un suo vecchio brano dal titolo Moving Out, dal vivo Billy Joel.

0: Uno dei cantautori più influenti e più colti americani, si chiama Billy Joel, ha registrato dischi fondamentali sia da studio che live. Questa era una sua canzone, tra l'altro abbastanza conosciuta come Moving Out, per Billy Joel dal vivo su Just Train. È giunto il momento di scoprire l'artista e l'album della settimana. Questa volta facciamo un bel salto indietro nel tempo, agli anni 30, metà anni 30, con un pianista di riferimento come Fats Waller. L'album che analizziamo è The Complete Fats Waller Volume 2, uscito intorno al 1935. L'estratto che ascoltiamo è Dust Off That Old Piano, Fats Waller, album della settimana su Just Train.
1: Il CD della settimana.
2: Just Train.

Lui si chiama Fats Waller, pianista di riferimento per gli anni 30 e 40, nato nel 1904, scomparso nel 1943, pianista di riferimento per il jazz dell'epoca, uno dei migliori per quanto riguarda la tecnica del piano stride, uno dei più ritmici fra l'altro e più virtuosi. L'ascolto era questa Dust Off That Old Piano da un album che raccoglie il suo meglio, registrato intorno a metà anni 30 come The Complete Fats Waller Volume 2. Fats Waller, CD Jazz, artista della settimana su Jazz Train.

Lui è un DJ e produttore inglese che ama giocare col jazz, coi campionamenti, con i computers, con tutte le diavolerie elettroniche. Il risultato è sempre sorprendente, spesso destrutturato, come in questo Long Live the Jazz per Swindle. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon divertimento, un buon ascolto con noi. Io sono Francesco Sciarretta, mi trovate qui in radio ogni settimana con la musica jazz e oltre di Jazz Train. Il nostro suono adesso torna al rock di un tempo e quello di qualità con un gruppo inglese, si chiamano The Kinks, con Sunny Afternoon. The Kinks.

delle più influenti band rock inglesi degli anni 60, fondati nel 63, si chiamano The Kinks, un gruppo tra i protagonisti della cosiddetta British Invasion, quando il rock inglese attraversò l'oceano e invase il mercato discografico e le platee americane, e sono stati fra l'altro inseriti nella Rock Roll of Fame negli anni 90, quindi un gruppo anche se poco conosciuto ma molto molto importante per il rock britannico degli anni 60, quasi al pari dei Beatles all'epoca. E il brano ascoltato era Sunny Afternoon per The Kinks. Ancora 20 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train in studio Francesco Sciarretta, ancora un buon ascolto con noi. Torniamo alla musica italiana con l'Arizzo, artista indipendente che ascoltiamo con un brano dal titolo Fogli che raccontano l'Arizzo.

Il sound inconfondibile degli Steely Dan, questo è un disco d'epoca, siamo intorno alla metà anni 70, 1975, uscì un disco spettacolare, naturalmente in questo caso era The Royal Scam, l'estratto The Fest per Steely Dan. In arrivo la chitarra jazz molto elegante di un'artista brasiliana, lei è Larry Basilio, la ascoltiamo in radio con Far More, Larry Basilio.

La chitarra jazz di Larry Basilio, artista brasiliana giovane, l'abbiamo ascoltata in radio quasi in chiusura con Jazz Train, con questa Far More, brano di quasi 5 anni fa. E così con Larry Basilio siamo quasi giunti in chiusura del nostro giro in musica, in tempo per proporvi all'ascolto un artista italiano scomparso una ventina di anni fa. Si chiama Pietro Umiliani, polistrumentista, autore, musicista e compositore di colonne sonore, e non a caso scegliamo in chiusura un estratto da un film come I soliti ignoti di Pietro Umiliani, artista fiorentino. Da parte mia, Francesco Sciarretta, vi lascio a Pietro Umiliani, ai soliti ignoti, e l'appuntamento con me, Jazz Train, è fissato fra 7 giorni qui in radio. Pietro Umiliani, I soliti ignoti.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Giunti. È quasi certamente di origine dolosa l'incendio che è scoppiato lo scorso pomeriggio sulla strada provinciale che collega Castellonato a Penito, un'arteria riaperta al traffico soltanto qualche settimana fa. Era stata chiusa per la caduta di massi in seguito ai roghi scoppiati durante l'estate 2025. L'incendio ha incenerito diversi ettari di macchia mediterranea e boscaglia che costeggia la provinciale. La pista dolosa sarebbe confermata dal ritrovamento di 4 inneschi nei luoghi in cui hanno avuto origine le fiamme, dall'estremità del centro abitato della frazione orientale di Penitro fino a quella collinare di Castellonorato. Per domare le fiamme sono state lunghe e complesse le operazioni di spegnimento. Il fuoco infatti era alimentato dal vento che soffiava nella zona. Sono intervenuti i volontari di ben 4 squadre della Protezione Civile di Formia, Minturno e Fondi, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile della Regione Lazio. Soltanto nel tardo pomeriggio i volontari e i soccorritori hanno avuto ragione delle fiamme, che di fatto hanno accentuato il già precario equilibrio idrogeologico di una zona suggestiva, ma molto sensibile dal punto di vista naturalistico. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza per gli operatori e gli automobilisti è stata chiusa al traffico la provinciale, che a questo punto potrebbe tornare a rischio di chiusura nel momento in cui sarà ultimata l'ennesima stima di danni che si preannunciano comunque significativi. Nelle prossime settimane entra nel vivo a Gaeta un'importante campagna di sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare, prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane, diffondendo nel contempo la cultura della sicurezza stradale. Nelle scorse settimane, infatti, un articolato monitoraggio delle velocità ha evidenziato un alto livello di criticità sui principali punti della viabilità cittadina, in particolare lungo via Flacca e via Sant'Agostino. I rilevamenti hanno registrato punte di velocità ben oltre 100 km orari in pieni tratti urbani, con un volume complessivo di violazioni che, proiettato su base annua, supera i 12 milioni di infrazioni, considerando soltanto le 10 arterie prese come primo riferimento. Poiché la velocità risulta il fattore di rischio per eccellenza su strada, sia come causa diretta e con causa di incidenti, sia soprattutto come fattore determinante nella gravità dei sinistri, l'amministrazione comunale di Gaeta intende intervenire in modo incisivo per ridurre drasticamente la velocità media e il volume dei comportamenti a rischio. I dati emersi dal monitoraggio parlano chiaro, ha affermato il sindaco Cristalleccese, e ci impongono un intervento immediato e responsabile. Vedere veicoli sfrecciare a oltre 100 km orari su arterie fondamentali come via Flacca e via Sant'Agostino non è tollerabile. Significa mettere a repentaglio la vita di automobilisti, pedoni e ciclisti. Vogliamo però che il messaggio per la nostra comunità sia chiarissimo. Questa iniziativa nasce con l'unico e prioritario obiettivo di salvare vite umane. Per questo motivo abbiamo scelto di avviare una prima fase del tutto preventiva ed inattiva. Vogliamo dare il tempo a tutti di prendere coscienza dei rischi e di abituarsi ad una guida più moderata. Il mio auspicio e quello di tutta l'amministrazione è che la risposta della cittadinanza sia così positiva e matura da rendere del tutto superfluo l'avvio della fase sanzionatoria. È giusto ringraziare il Comitato Civico di Sant'Agostino, ha aggiunto il sindaco Leccese, per aver stimolato l'amministrazione comunale ad attuare misure per la mitigazione della velocità e quindi per la sicurezza sulla stessa arteria di Sant'Agostino. Un intervento che poi si è ampliato anche alle altre arterie principali della città. E un ringraziamento il sindaco lo ha rivolto all'assessore alla Polizia Locale Massimo Magliozzi, alla comandante della Polizia Locale Anna Maria De Filippis, al vicecomandante Mauro Pimpinella, al consigliere Pompeo Costabile ed agli uffici comunali. Per raggiungere questo traguardo, l'amministrazione introdurrà una nuova metodologia specifica per il contesto urbano, basata sull'utilizzo di postazioni di controllo mobili e ad alta visibilità, collocate in quota e rotazione sui pali presenti sul territorio. Si tratta di un modello innovativo che viene sperimentato per la prima volta nella Regione Lazio, proprio nella città di Gaeta. A regime, di tutte le postazioni installate, solo una alla volta sarà effettivamente attiva. Tuttavia, sulla falsariga di quanto avviene con il sistema Tutor sulle autostrade, l'obiettivo è spingere l'automobilista a rispettare i limiti di velocità lungo tutto il percorso coperto dai dispositivi. La prima fase del progetto scatterà all'inizio di agosto. La graduale introduzione dei controlli effettivi sarà strettamente legata ai risultati della fase preventiva, che verranno via via comunicati e condivisi con la cittadinanza per monitorare insieme i progressi verso strade più sicure. È stato convocato per venerdì alle 9.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno riguardano l'adesione alla rottamazione quinquies, l'altra adesione alle condizioni di servizio dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione per il riaffidamento dei carichi discaricati con richiamo ai profili di prescrizione e riscossione coattiva. Altro punto all'ordine del giorno è quello del conferimento della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, e l'autorizzazione alla posizione di una targa commemorativa presso il Santuario della Montagna Spaccati in occasione del centenario 1926-2026. Ultimo punto all'ordine del giorno è quello concernente la modifica dello statuto. Dopo il completamento delle delicate operazioni di bonifica e rimozione dei 10 ordigni bellici rinvenuti nell'area di cantiere, sono ripresi nella giornata di ieri i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario in località Rio Fresco, in prossimità del ponte della ferrovia. La ripartenza delle attività segna un passaggio chiave per il completamento di una infrastruttura strategica per la città, resa possibile grazie al complesso intervento di messa in sicurezza, conclusosi nei giorni scorsi con il coordinamento della Prefettura di Latina e il contributo di tutte le istituzioni coinvolte. Le operazioni di scavo sono affidate ad un'azienda specializzata nella bonifica sistematica da ordigni esplosivi che, dopo aver predisposto il piano di lavoro e ottenuto il previsto nulla osta dal Ministero dell'Interno, ha ripreso gli interventi nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza. Il Comune di Formia continua a seguire l'evoluzione del cantiere mantenendo un confronto diretto con Acqua Latina affinché le lavorazioni procedano nel più breve tempo possibile. Il sindaco Gianluca Taddeo ha chiesto alla società di concentrare gli sforzi sul tratto compreso tra via del Cotto e via Rotabile, con l'obiettivo di consentire il rapido ripristino della viabilità e alleggerire i disagi che residenti, attività commerciali e automobilisti stanno affrontando in questi giorni. Confidiamo che nel giro di pochi giorni, ha aggiunto il sindaco Taddeo, la situazione possa tornare alla normalità. Si sta inoltre lavorando per risolvere definitivamente anche le criticità legate al trasporto pubblico locale. Preoccupazioni dei residenti nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria di Vinturno Scauri per il lancio di sassi allo scalo ad opera di ignoti. Sono preoccupati i residenti della zona per le pietre che vengono lanciate in via Olmello da bagnanti in attesa del treno. Una situazione che già si era verificata in passato e ha suscitato le legittime reazioni degli stessi residenti. L'altro giorno alcuni cittadini sono scesi in strada per spostare l'auto nel piazzale della stazione, dove i sassi non possono arrivare. Le lamentele sono numerose, sono pervenute alla stessa amministrazione comunale. Chiediamo, concludono i residenti della zona, che ci sia maggiore controllo, magari mandando le pattuglie a verificare quanto succede nell'arco di tempo durante il quale i soggetti si esibiscono in queste bravate. Pace, clima, diritti è il titolo dell'incontro organizzato per venerdì presso la terrazza Clayton a Vindiscio dal Circolo Europa Verde di Formia e del Sud Pontino. I lavori inizieranno alle 19.30 con la partecipazione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti e di Nicoletta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, componente del gruppo dei Verdi ALE al Parlamento Europeo. Seguirà l'intervento di Filippo Treiani, coordinatore dell'esecutivo regionale di Europa Verde Lazio. Il convegno sarà introdotto dai portavoce del circolo Maria Rita Manzo e Beniamino Galinaro. Su iniziativa della Università del Golfo, Centro Studi Minturne, domani alle 17.30 presso l'Albergo Miramar di Formia si terrà un incontro sul tema i reati contro gli anziani, fattispecie ricorrenti e strumenti normativi di tutela. Introduce e modera il presidente dell'Università del Golfo, Michele Graziosetto. Relatori, la dottoressa Rosaria De Lucia, giudice del Tribunale di Roma, seconda sezione penale, e la dottoressa Tiziana Lorenzo, primo dirigente della Polizia di Stato della Questura di Roma. L'ingresso è libero.
2: Radio Formia informa.
1: Il forte cestista pontino Emanuele Donati, classe 2003, giocherà nella prossima stagione nelle file della Fortitudo Scauri, di scuola Latina Basket ed ex Basket Bisser Monete, Basket Roma, con cui ha vinto il titolo interregionale di Serie C. Il giovane e forte atleta approda dunque nella società scaurese, potenziando la squadra di Leo Ortensi, che lo ha voluto fortemente nelle file della Fortitudo Scauri, che ripartirà dalle finals del girone I, perse 2-0 contro contro il Sora al termine di una stagione veramente da record. L'obiettivo è quello di confermarsi ancora ad alti livelli anche per la prossima stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Radio Formia.
1: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

In questa strada in cui mi ricordo, ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

dentro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train e oltre con il studio Francesco Sciarretta, settimanalmente con voi qui in radio come al solito per circa 60 minuti. Il nostro percorso in musica inizia con un live che vede sul palco due artisti di notevole livello, si chiamano Jacob Collier alle tastiere e voci con in compagnia Jonah Nilsson, già leader di un gruppo come gli svedesi Dirty Loops. Insieme sul palco suonano un omaggio a Stevie Wonder molto divertente dal titolo Do I Do al Festival Jazz di Montreux del 2017. Jacob Collier, Jonah Nilsson.

Skinny gap, no one. Skinny gap, no one.

Jacob Collier e Jonah Nilsson alle tastiere e voci hanno ripreso un classico di Stevie Wonder uscito molti anni fa, 1982. Il disco era Original Music Aquarium, l'estratto Dua e Du che hanno ripreso live a un festival jazz di Montreux di qualche anno fa, del 2017. Jacob Collier, Jonah Nilsson dal vivo. Il rock adesso dannata con gli Chicago, loro primo disco nel 69 a nome Chicago Transit Authority. Il brano che ascoltiamo è South California Purples, Chicago.

0: suoni rock che provengono da molto lontano nel tempo. Siamo nel 1969 con gli Chicago, all'epoca erano Chicago Transit Authority, questo è un loro album d'esordio, l'estratto South California Purples. Il jazz adesso è di una cantante molto sofisticata, lei è Shania Stili con Paper Bag. Shania Stili.
1: I was staring at the sky, just looking for a star to pray on or wish on or something like

Ciao, sono Antonella e anch'io ascolto Jet Train.

In radio abbiamo riascoltato la voce classica di Bobby Caldwell, cantante e strumentista americano scomparso nel 2023, nato nel 51 a New York e scomparso appunto nel New Jersey un paio di anni fa. La sua voce caratteristica, ha collaborato con diverse realtà tra jazz, pop e rock, fornendo sempre una performance di altissimo livello. Questa era una canzone tra le sue più famose, come What You Want To Do For Love, per Bobby Caldwell. Musica italiana adesso d'autore con un bassista e cantante secondo me molto molto bravo e molto ispirato, si chiama Glauco Borrelli. Un suo vecchio disco riprendiamo, registrato quasi 10 anni fa, dal quale ascoltiamo Una mattina serena. L'album è In fondo dietro all'orizzonte. Glauco Borrelli.

Glauco Borrelli, cantautore, musicista, bassista che ha collaborato con le realtà rock indipendente degli anni 70, soprattutto questo è un suo lavoro del 2006 come In fondo dietro l'orizzonte. L'estratto era questa sentitissima Una mattina serena per Glauco Borrelli. Torna un cantautore americano particolarmente amato qui su Jazz Train, ha fatto la storia del jazz e del rock, si chiama Billy Joel. Lo riprendiamo con un suo vecchio brano dal titolo Moving Out dal vivo, Billy Joel.

0: Uno dei cantautori più influenti e più colti americani, si chiama Billy Joel, ha registrato dischi fondamentali sia da studio che live. Questa era una sua canzone, tra l'altro abbastanza conosciuta, come Moving Out, per Billy Joel dal vivo su Jazz Train. È giunto il momento di scoprire l'artista e l'album della settimana. Questa volta facciamo un bel salto indietro nel tempo, agli anni 30, metà anni 30, con un pianista di riferimento come Fats Waller. L'album che analizziamo è The Complete Fats Waller Volume 2, uscito intorno al 1935. L'estratto che ascoltiamo è Dust Off That Old Piano, Fats Waller, album della settimana su Jazz Train.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Lui si chiama Fats Waller, pianista di riferimento per gli anni 30 e 40, nato nel 1904, scomparso nel 1943, pianista di riferimento per il jazz dell'epoca, uno dei migliori per quanto riguarda la tecnica del piano stride, uno dei più ritmici fra l'altro e più virtuosi. L'ascolto era questa Dust Off That Old Piano da un album che raccoglie il suo meglio, registrato intorno a metà anni 30 come The Complete Fats Waller Volume 2. Fats Waller, CD Jazz, artista della settimana su Jazz Train.

Lui è un DJ e produttore inglese che ama giocare col jazz, coi campionamenti, con i computers, con tutte le diavolerie elettroniche. Il risultato è sempre sorprendente, spesso destrutturato, come in questo Long Live the Jazz per Swindle. Siete sul jazz di Jazz Train, ancora un buon divertimento, un buon ascolto con noi. Io sono Francesco Sciarretta, mi trovate qui in radio ogni settimana con la musica jazz e oltre di Jazz Train. Il nostro suono adesso torna al rock di un tempo e quello di qualità con un gruppo inglese, si chiamano The Kinks, con Sunny Afternoon. The Kinks.

Una delle più influenti band rock inglesi degli anni 60, fondati nel 63, si chiamano The Kinks, un gruppo tra i protagonisti della cosiddetta British Invasion, quando il rock inglese attraversò l'oceano e invase il mercato discografico e le platee americane, e sono stati fra l'altro inseriti nella Rock Roll of Fame negli anni 90, quindi un gruppo anche se poco conosciuto ma molto molto importante per il rock britannico degli anni 60, quasi al pari dei Beatles all'epoca. E il brano ascoltato era Sunny Afternoon per The Kinks. Ancora 20 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train in studio Francesco Sciarretta, ancora un buon ascolto con noi. Torniamo alla musica italiana con Larizzo, artista indipendente, che ascoltiamo con un brano dal titolo Fogli che raccontano Larizzo.

Il sound inconfondibile degli Steely Dan. Questo è un disco d'epoca, siamo intorno alla metà anni 70, 1975, uscì un disco spettacolare, naturalmente in questo caso era The Royal Scam, l'estratto The Fest per Steely Dan. In arrivo la chitarra jazz molto elegante di un'artista brasiliana, lei è Larry Basilio, la ascoltiamo in radio con Far More, Larry Basilio.

La chitarra jazz di Larry Basilio, artista brasiliana giovane, l'abbiamo ascoltata in radio quasi in chiusura con Just Train, con questa Far More, brano di quasi 5 anni fa. E così con Larry Basilio siamo quasi giunti in chiusura del nostro giro in musica, in tempo per proporvi all'ascolto un artista italiano scomparso una ventina di anni fa. Si chiama Pietro Umiliani, polistrumentista, autore, musicista e compositore di colonne sonore, e non a caso scegliamo in chiusura un estratto da un film come I soliti ignoti di Pietro Umiliani, artista fiorentino. Da parte mia, Francesco Sciarretta, vi lascio a Pietro Umiliani, ai soliti ignoti, e l'appuntamento con me, Just Train, è fissato fra 7 giorni qui in radio. Pietro Umiliani, I soliti ignoti.